Nüvel, da Tina Nolfi. In früde schwolazzen las grigias e ceccas urainte s'aurora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu posi ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu sto scridar, e vules gent terceu in avò tornar.

sur une marche turio chez profonde, qua in fa pelli alina. Vara mariner, uscea sunnea d'una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na d'una vispel bel c'è la terra, scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils fümms und sechs, il cieles blau ma zuerst die stess. Meis bösti diso che welsch goen, u fara lunga, sider c'è, am wenil respett, o is a tema.

Es un stat set on sur mar. Eu se lunch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in giù ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messicias. Se sono mariner, tu a ta par mai, se vuol ci vegna, vai, uscì gli ostunga qui.

sidora la vardabe da d'un storm, dalla siada se sidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pelst müchs la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun, la vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun, e odair respet cumun. Fincia l'aivar in sa ciocca, curce il svesda, sai no sa, fincia l'aivar in sa ciocca, curce il svesda,

Lavardai, cum adai vlacida missing grond per mal. Lavardai, cum adai vlacida missing grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla, l'amvre arta fac star mal.

0: Les novitats per RTR.
1: La prima medaglia d'or per la Svizzera al campionato europeo di atletica leva, Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea dell'Alvre è bloccata per via di Nabova, come scrive la via Fieretica, e Laura Oroz dati in ulteriore di Cialires, a cui redatti intorno 34 gradi. E la SIS, mio nome è Müller, BNG. Al campionato europeo di atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrida Jason Joseph ha guadagnato la corsa di 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Sono gli ultimi metri a Joseph Giso controlla la corsa, scuola Ditch in verso SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentriere dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileis der 27 Onze tratti dal più grande successo della sua carriera. Si tratta della seconda medaglia per la Svizzera Birmingham Center Argent da Simon Ehammer. Prima avanti è la ciuncantavla medaglia per la Svizzera in campionati europei di atletica leva da Pilon 1934. La linea d'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via Fieretica. L'Alba Verinza è stupà. L'Alba accoglie sin in lunghezza da 200-300 metri sul Spinaris. Le lavurste rumide hanno già cominciato la sera. Attualmente corseggia il tren tra il Cuire e Bravunsco e tra il Samurezzo e Sameden, tra il Bravunsco e Prede dati in busta in Plaza Men. Viaggiatori da e den lenge din vengono sviati sulla linea dal Ferraina. Era il Bernina Express, il Glacier Express e trens de Vicira corseggiano attualmente su questa linea. In Svizzera hanno dato pratiche di medi, ospitali e apoteche specie in avanti rabazzi e medicamenti su scia scuola stuessa in Zassetz. Questo scrive la Controlla Federale de Finanzas IFK. Se medis apotecers et responsables d'ospitals pon comprare medicaments a moda plibum marciada, ston els de princip darvin avant quest rabatze las cassas de malsauns. Il 2024 an els profita da rabatze de 743 milions francs, darvin avant an els entant moradun 12% de las cassas de malsauns e de las personas assicurades, scriva la EFK. Ella criticisce in questo connesso le controlle dell'Uffizio federale del Senadat che siano manglose. In Svizzera mille persone sono radunate ieri sera per osservare la scira decina dal soleil parziale. La linea ha coperto fino al 93% del soleil. Il è stata la scira decina dal soleil parziale la più ferma da il 1999. La contagisce il massimo intorno alle 8:20. In altre parti dell'Europa è da una scira decina dal soleil totale, tra l'altro in la peninsula iberica, in l'Islanda e in la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. In ospedale dell'exteriore, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledader. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, demissionisce non nada mai per la fin di questo mais, quai per motivi familiari, scuola d'una da 29 onza, comunicà. Leavitt è per de corpo spede ventata mamma. Ella è stata la pledadra la più giovane in l'istoria della Chiesalva. Critikers rinfacciano ad ella in corso confrontativo in verso le medie classiche. Sozia regia nella piattaforma online conservative ed influencer servono accesso alle conferenze da pressa. In l'avenir doveva Leavitt lavorare con consigliere esterna dal presidente e da sia partita repubblicana. Davanti sia successione ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Ed anche la novità del Balapè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg ha il victor della Champions League, batti il victor dell'Europa League Aston Villa e quai condus ad in. Il svizzero Johan Manzambi è vinevan blessa e ha per quai bici pudi giugare per ses nov club inglese.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì da Tibler sull'Egl, sventre mesdì se formen in cinz nivels da cumulus, locame in podar singul su rizis ed uradis, quai sur tozzi somla sur selva ed en il sit. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sur selva e 32 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata al meinem fin questa sera per via di Nabova. Attualmente cursation strength tra Quere Bravuen Square tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravuen e Prede dat in booster in Plaza Men, viaggiatours da ed en l'engedina vignan sviat sur la linea dal Ferraina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz an der Assisi e Gievja ils Tredisch Dost. La Demeons an der Kinsa kurt pers ort vesta il Sulei, la Jinne kastizau la Jisch, Millions fascinai a mutai a Hobby Astronoms. Adots, ozesi de turna della magia e la realità del trot de lavur, aber oz dominienza tot kul saniester. IEG International dils Sanistres, io sono Georgina Janki, shalom, mainza!

Aina katsi che quello da Lurit che se ve senza sets i adina vina von ha con quella tempra tras quella da meun vegn vergau la sis a lu veu il spettacle vidu il ciel ha e la da meun su enter che millis equipai con e ier special senza radunai en mercau sin balcons en logons con buna vista a spiciaus il gron gron moment con la inna essa stuscenda davon it suleia, ticca ticca er la cheu quella farcla al firmament, cun ella in sentiment pi special d'esser part aveveu cicei che dat darar. Adozen de meun, resta la fascinazion in ciel cins amblide busci spert, jetz surtut grazie alles masse fotografies e videos che vini fazze che cursesce nos un po' dappertut sin totes plataformas online. Chavus veis egiu la quid de vasea fotografa magari ben quella stira decida di zulei lu schei e esser part nus de dertier. Termetei, vossus ovras sin nies telefonin 079-200-7007. Nus vei marveias avessen propi cefanun.

0: Quai a jertel giv gendeme una fortonchia dau ir grazia a Jason Joseph la segunda medaglia vitir quella da daur per la Svizzera al campionati europei de Sanudà e si vine von de spicessi la prima medaglia Svizzera alla EM de Sanudà. Esche Roman Mitjukov a realizau in temps fantastic sulz 12 meter Sanudà en 10 con nief record Svizzer vin el mo quart. Questo è di frustrante Gil Genevrin, corsa perfetta, negina medaglia, a cun analizza seu temps, constatesse Mitjukov.
1: Avec ce temps, c'était le titre olympique en 2024. Les meilleurs 2-6 du monde sont européens. C'est comme ça, hein. Quatrième. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Il temps che è stato il 12 metri in 10 ves. Ves avon 2 ons montau il titolo da daura di titel olympic muossa con outskill livell e stausen quai final europei gadie e schiekils meyers del mun en quella disciplina en tutz dell'Europa. Il quart platz da Roman Mitjukov eine certa logica zanua sulla tribuna europeica se bratten ils platz 3 a 4. 2025 brons, 2022 quart, 2024 brons a 2. Pushpay quart. E vos prendis forse il caffè da Delskau da bibita dati soda da citrona. Vini bene in pei.

0: question soda.
1: Eshalu po dei del usa siu soda. Jei gratstaules sise maza. Il più importante dozzende me unos con Urs Müller.
2: Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia di d'oro per la Svizzera. Il corrido Jason Joseph ha guadagnato la corsa su 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista 27 onze tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica dei medi, ospitali ed apoteche bici in avanti rabazzi, medicamenti, uscire a scuola stessa in sessetz. Qua scrive la

0: un picau quier tocan 34 grads la regiun de Cuera, Trentin en Surselva, Grigiun Centrala, 26 en Engedin Alta. De oz se forman nuol de cors de zuenter mesgi en pau nibels, amber cun sceda en qual de guet vai e oz ves. Gi de Calira e de Meun, lu cun tocan 36 grads la capitala. Aluon il guard sin via oz en de Meun.
1: Vias e traffic.
0: La linea de tren di Alvra è serrata. Il mainstock in Cusera su entrina Bova, attualmente cursation il trens dentro Cuera a Bravunc, come dentro Somurezia a Sameden, dentro Bravunc a Preda, dati in bus di remplazzamento. Viaggiatori da at en Engiadina vengono sviati sulla linea del Faraina.
2: RTR. Unic e simpatico.
0: Ne shalu vini bujen e ot sigile ono kabus leis, ashtu eis.

0: Vegn de la sette nus restein bu mo musicalmin ella Italia e en ina ulteriura episoda italianità de quel che ha scritto prelegge ils impuls quals dis plazzi fluric secenta adina puspei giù tils vigins al sit.
1: Senine de moias numerosus visetes a Milano aio diu la idea. L'idea de prendere a chains in velo, scon un schwitzers num 9 quals vehicles con duas rodas e di mantenere de manà. Io metto la von con mi che cuoioi de manà ina de quelle apparature tras les gases de Milaun. In sentiment maestus e glorius. L'aria dat ad inse tras les cavels, el vent caul cersina moias quaises, io caresce il buon mensch con un imperatur roman sin su cavai tras Milano. Dec a fatch. Io se ne stizzun de velos e venius o no, con se c'è chi insanum na bicicletta. Denton in velo, sco quocheo en canoscel de nos velos, cunietza quocheo pauc de fa. In rama fina, con colur vert blaua neidia, al seetz brin, ort curom tiaura, sco quocheel sturnisters de nos babs eren cui mava non a scola, e so quei seetz en duas plemes surdimensionales che saigis in mens maniau bain cula comodavilidad de la bicicletta. Io vai denton buc, schau sentitza c'è de moia trompada, de ve souveniu moia bicicletta non disada en stai de meu velo desiderau. Tutina che resce li ova tras les gases, sco in ver talianer. Deci autor, jeu son in turist, sco ordel codis. E mucil, a esch aus un tico alla proxima de mon.
2: RTL Impuls.

0: Barack Obama e in, Prinzi William E, De Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon e Albert Einstein eran quai quille gide dozils tredis duost e dedicaus als sinistres ni ils Chankins, scots collegas da Lingedina, angicchio stoppi lu e g. Clamaus en vette ozavon chun contons per fa fin pregiudizis ed e fa attensils basins de sanistres. Pulit presens e il drill kins figeva tocem viaden nel zon sottonto cun affons calevan droa il meun sanister per scriver.
1: Mia cuineta ci des os 74, a quella è mi propis furzo da scriver col mem dret. E ella en Chots drovla tutt'ls duas mems. Ella cusa col mem schnester, o taglia col mem schnester, scriver col mem dret, ma ella dice e non scrive bel, hai qued era la realitet quella volta.
0: Raquenta se ragorda Carla Blumenthal Baumann da Chiamfer. Per clec tempi passati, kin slai fa mincin cun cei meun cal vul scoiva il picciunge, den se sez vignons schon sco sanistreni sanistrera sil mun a da fa cun antira organizzazion di ciurvi a facturs genetics. Per de pli historia a historia zantornigi internazional dils sanistres sanflensi nosa paina web at adina puspei. E che via radio.

0: Las novitats ter RTR.
1: În prime medaglie de aur per la Svizzera al campionat europei de atletica leva, Jason Joseph guadagna la corsa de 110 metri obstacles. La linea de via Fier dell'Alvre è bloccata per via di Nabova, quai almeno anche questa sera. E Laura è rozzata in ulteriori di Cialires, a cui era da intorno 33 gradi. Iele 7, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrider Jason Joseph ha guadagnato la corsa sui 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Ersin gli ultimi metri ha Joseph Giso controlla la corsa, sco e la dice vers SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileista vince 7 ist il più grande Success della Carriera. Es tratta della seconda Medaille per la Svizzera Birmingham Swinter Argenda Simon Ehammer in il Siljen Lung. Prima avanti è la ciuncantavla medaglia per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva da Pilon 1934. La linea dell'Alvre resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via fiorettica. L'aua Albeverin sa è stupà, l'aua cuglia sin in una lunghezza da 200-300 metri sul Spinaris. La slavurs de rumida è già cominciata ieri sera. Attualmente in corsesce nel strenz trantar quera e bravuin square trantar samurezzene sa meden. Trantar bravuin e prede da team busser in plazza men. Viaggiatours da i den lengedina vignan sviat sulla linge dal Ferraina. Era il Bernina Express, il Glacia Express e trenz de vicira corsesce attualmente in questa linge. In Svizzera ne daten praktikas de medi, ospitals ed apotekas bicin avant rabatz i medicaments u sciasco al stressen in sesetz, qua scrive la controlla federale da finanza CFK. Se medis, apotekers e responsables d'ospitals pon comprarren medicaments a moda plibu marciada, ston els de princip dar vinevan quest rabatz las cassas de malsauns. Il 2024 ha in els profitato rabatz da 743 milioni di francs. Da vin avanti ha in els intanto moradunt 12% alle casse de malsauns e alle persone assicurate, scrive la EFK. Ella criticesce in quest connex er le controlle dell'Uffizio federale de Sanedat, che sai en mangluses. In Svizzera millis persunas radunati ier sera per observar la scira decina dal soleil parziala. La llina ha covert fin 93% dal soleil. Il ier sta la scira decina dal soleil parziale la pli ferma da pil 1999. La contangis es maximum entorn las 8:20. In altre parti dell'Europa è da una scira decina dal soleil totale. Tra l'altro in la peninsula iberica e l'Islanda ed in la Grönlanda. Milions umans hanno observa il spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, dimissionesce nominata mai per la fine di questo mais, quai per motivi familiari. Scuola d'una da 29 onza, come inizia. Leavitt è per de corpo spede diventata mamma. Ella è stata la pledadra della più giovane nella storia della Chiesa Alva. Critiche rinfacciano del in corso confrontativo in verso le medie classiche. Zot sia regia ner piattaforme online conservative ed influencers sur gli access alle conferenze de pressa. In l'avenir due Leavitt lavorare sco consigliadre esterne dal presidente de sia partita repubblicana. Davart la successione ne dati anche negines indicazioni ufficiali. E per finire anche il ballo a pè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in Serie, la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League, batti il victor dell'Europa League Aston Villa e quai con 2-1. Il svizzero Johan Manzambi è vinavant blessa e ha per quai bec pudi giugare per 6-9 club inglesi.
3: La meteo.
1: Se si per grande parte sulle live, la montagna dati in 5 nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30, 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
3: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serrata al meno fin questa sera per via di Dina Bova. Attualmente in corsation il tren tra il Quira e Bravun Square tra il Samurezzen e Sameden. Tra il Bravun e Prede dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori da e den linea Dina vengono sviati la linea dal Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Quarto entre la sat de quale gievge di stredis duost con nus dominein tot quai caspetia cul sinister per fa honor a gi internazional dils sinistres dils chankins. C'è me un cai il ferm de qualche gi que cau jetz saio bo.
5: Devenir casa fa che in teatro professional è il meglio che data c'è me. E è veramente in vigna a casa.
4: C'è che lei porta proprio a una voz in patria e una von la masa. Io sono Giorgina Ianchi, salù, mainza.

0: Romina Power, gronda amore, succes musical gigantica din tragedia familiara a fin da lur lec. Resumau, fech fech quart. E grastau dies vergau la set. Calira se cira zuremma scalai pitina tira d'agricultura che vegn als confins at in che gi.
1: Clianc menge bot da dir camp blau cilil e il Davos.
0: Batist Spinacci, il cusieder puril al plantahov in a stat de las extremas, aber buoian tir grijun, en engedine, per exemple, la raccolta e la media da d'auters ons. Grons, verstedis, fecen d'anton las Alps.
1: Portens davant, lo mancia us ava i vain se la surselva, ci mancia ava che gli uscei a quelles regiuns cener conoscentes ci vignos scergei las Alps schon. Schins varda ein ten otres situaziuns la Prada, sci egl ein ten differenzlis ce effektiv fic sic, e che gli mancia naturalmente ci la biesti vignos a giuda d'Alp er il Pavel giusses menagis.
0: Esce che il spurs vignen in una spirale de consequences negativas, il muvel che vign aval sto vigni pervaseus cul fein fats pi un viern, cul union purilla agens d'anton in stradau in a borsa de Pavel.
1: Ivan Ossa Kind, ci vign Pavel or de las Vals del Süd, de l'Engedinota, Engedina Bassa, no, ent il Nord, kelson gies de vos treis ons fich fich bung ons de Pavel, e kelas reservas en Ossa van Mang, e staten era disposizion, e kelle plagevel, ci no svagn in a bursa, ci funzionescia er ent il Kanton Setz.
0: Qui va per consigliare pur salur menagis in quella situazione extrema fa Battista Spinacci attent che l'agricoltura lavori a lunga vista. A per quai?
1: Ja, ja, os in moment bece d'aver reaktions da panica. La situazione è tragica e drammatica ins o da sostegnare le famiglie da paura per l'artiers perché ci schitos un coivo per il viver da mince de. Nos pruagni de sostegnair cun erdar perspectiva che il civa orse gli amvirn, che il civa orse e no tron, nos vagni osa e non ci leo se cistu sceia extrem da calas caliras e sicires. Cun che il da planisar, agricoltura, lavura con la natira, co è da luvrar sen lunga vista or e becce da reagir in pranzeppa osa gistzen in saceci capetta oz.
0: Quai mo in extract de nies discurs cul cusiader puril al plantahof lantir intervista am fleis sin nossa pagina web.
2: Danus? Danus?

0: de feu, ven ver gala set. BNG. Iele de meun avon ina sera criminala el mercau de Ion. Ien prim teater de stat professional a premier in surselva, in stradaus a clamaus in vete di actur de profession indigen Curdin Caviezel, ca cresciusia Luven a viva de present a Vienna. E la cuort del Museum Regional a Ion specia in program variant.
1: Il cor de Quayon è Achtsam Morden, quella crimi-comedia che si conosce forse del Codisni e della serie di Netflix. Lui dati un dice per romanzo naturalmente quei madame Montucci quei no chi va per una donna che veramente viveu che uat che non saveva bo exact c'è che quella arsia faccia lui dati un dice per Fons e è sinto des Schweizer also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni
0: In commedia criminale, in prelezione scenica per romanzi din teatro per famiglie sforman pia quella premiera del teatro de stat professionale in surselva. Sin tribuna, clar, tut mo profi actures ed actors set e nien tut.
1: Quei veramente profis de veramente è de Keubiars, also del Grigion della surselva, Schizon, quei è bi, quei è, wenn uns geu fick glitsch, wenn es neu, quella jaut che nos leven, dalla surselva, del Grigion, lo wenn's naturalmente, aber un jaut, Schock della Schweizer, ed è international, che wegen un vitiere, quei ne perfekte Mischei, dat scho meine, exakt, quei tot, jaut professionale, ka schon lo vrau, wieder differenz theaters, differentes Jahres.
0: Di Curdin Caviezel, lancetta dat cusera la commedia criminale, 18 morden, 3 stocks, 14 presentazioni al liber, tocan la fin del mains, quai en amiez il mercau vei de Ion, di Vigène Bien Gartige.

0: Barack Obama e in Prinzi William e Rafael Nadal de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci e Marie Curie eran quelche il gide dozzi il stredis duost e dedicaus als sanistres ni ils Chankins, scolz colleges de l'Engedina, angic, che stopi luegi, perca els capescien. Ade Jürg Schorta, de Madulain, gi?
1: Sono schön. Dann hat sie klappt per Piz, perché sie hat cominciato a scrivere a dritta. Und wenn sie denkt, schmanciava, e vava, scott la tevla, e scrivlava, scott la schnestra, allora niva vitalum. Ping! Sie sono nia.
0: Quel destin de massa a fons tocca via den Nelsons setonta che le vendrua il meun sinistr per scrivere venivan cion quasi torturai de duvra il drec. I gi internazional dils sinistrese venius clamaus in vita oce von cion contons per fa fine pregiudizis ed e fa attenz ils basins de sinistres. Sientir mon e mince diejava il sinistre che bu il meun drec mo bein il sinistre pi ferms, pi dominons, che tut va pi spert ade pi exact o de meun. De pli historia a historia entuorn il gi international dils sinistres, dils chankins, sin nossa pagina web da dine puspei e cheu via radio.

0: Enrique Iglesias, las Satamasa Danton, Anies Iglesias, las novitats anum Urs Müller, ca la survesta, ce che il più importante per ancevere ben informaus, quella de meun.
1: Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il curito Jason Joseph ha guadagnato la corsa su 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il Basileis da 27 ons tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica di medie, ospitali e apoteche specie in avanti rabazzi, medicamenti o scie scuole stressi in sassetz, qua scrive la controlla federale della finanza CFK. Il 2024 hanno sprofittato rabazzi da 743 milioni di francs. Davi in avanti hanno intanto moradunt 12% alle casse di malzaunze e alle persone assicurate. Ed il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta a cercare una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionisce non ademai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de quart puspei diventata mamma.
0: Nuot nief della front meteorologica.
2: La meteo.
0: E oggi bas blaua ba suleia devin è un picaul kier tocan 34 gradi alla regione de Quera, 30 in surselva grigion centrale, 26 in Engerinauta, ad e oggi se forman lual de corso del suo intermezzi in pao nibels, a per conceda un qual de guat vai e oggi ves. Gi de Calira e de Meun lucun tocan 36 gradi alla capitale. Ad un il guard sin via.
2: Vias e traffic.
0: La linea da tren di Alvra è serata, il menstruo con cusera su interina Bova, il tren dentro Quera a Bravogna, Somurezia Sameden, Cursession tenor Urari, dentro Bravogna Preda, dati in bus da rimplazzamento. Viaggiatori da at en l'engedina vengono sviati sulla linea del Faraina. Stenza un intec della meteorologia. Ulteriore noce tropica in bene qual mercau a qualche ten il record di questa stat con 48 noce tropicas Locarno. Insomma, il Tessin bumo con noce mo bene con gis de caliras de dimensione storica de tutte le stazioni de mesirazione in Svizzera esi quella a Biasca ca na vendil cercladur os giù 63 gis de calira pie gis con varga 30 graz. D'acco racquenta la Yankee tot quai se vessen già tutto nor esser cifras che se vessen se sluita in inna ni l'altra pretensione del kikrisis de dots. Chissà, chissà. C'è che sai che nos druen in nief candidat ni una nova candidata ponderai Matteo Nitic aua Freida se la totona quart avon veng della zoc figlienza lui appella darvi nostras lingias de telefono.

0: Adin candidat per nossa aventura a la caccia sin 156 bons e in flaus a scia che nos ven giugai e ven de les oc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vic en la regiun.
0: Uon l'an prima ga, nos gen BNG via il canton Uria d'Altdorf benvegni en runda in Lionel Babst. Ossa. Ossa, non stiamo che io ne vosso un qualche sciocco vos bondre. So, ossa, Lionel.
3: E ben niente, Lionel Babst. Lei se legra lì in caccia.
0: Sì, in quella caccia,
3: eh? Esatto, in un'altra caccia.
0: Sì, in quella caccia? E c'è questa bocca c'è dur, da Salvagina?
3: No, no, è questa bocca c'è dur. Ma, e se sai capire quei hobby... co prevede quei effetti in bi sviluppo tra il connect con la natura e da per me è anche quel temps.
0: I arbiter da dots let's pren quel temps, credo.
4: Naturel. Tobia Falermi a nom, Bundi Lionel.
0: Che c'è dur?
3: Pengi.
4: Shalo voglia il ceder. E Lionel, quels da Daltorf, quels è una lunga storia da guadagnare, cominciò con Wilhelm Tell, per quello sono me optimistic.
3: Lumere una gascia va essi via clì.
0: Perché che vus niente di gelo bugen, vus niente di bugen in vacanze si brei, ni sulla fin d'ema si brei, la fos tot flotte di di con i per boss il folga comprain.
3: Exact. Io vado in pinche buba e di pin buba per quel se legra una dina ci stai con quel boss.
0: Grandios. Lionel, lo sei il G internazionale di Zani Stress? Vos esses? C'è ni nel piferno?
3: Me un dreccio. Dreccio.
0: De vostra fonze?
3: Ah, del pin di Ion Fedrice venza un po' e la avrete dreccio.
0: Accesso vest tutto nor.
3: Quello è un proprio pinio.
0: Bello. Salon se sviluppa mera cenin con cenin col volu firer la sballa sa Lionel non c'è neanche la minuta ad un cevin pia con la caccia
3: va bien
0: bien clic
3: grazie vic
0: il campione d'Europa Jason Joseph è da Basilea
3: no
4: fus
0: duron di non fan 1 milione turisti via di Siljung Frau Joch.
3: Ja,
4: giusto.
0: L'euro è la moneta ufficiale del Principato di Liechtenstein.
3: No,
4: giusto.
0: Se vous esses è la camona ligiana di SAC esses sur school.
3: Ja,
4: giusto.
0: A Rosa ha un giugno gingi de calira questa stat.
3: No,
4: fus.
0: Il Madrise Trail è una corsa de correr e la regione de claustra.
3: Ja,
4: giusto.
0: Schwegalb è il devospunkt culminant della stagione de Luccia.
3: C'è.
4: Fus.
0: Ir el cusè federal sent tu paus per si in prima sazide su ente la pausa de stat. Roger Federer è bopli miliardari.
3: No.
4: Fus.
0: 10% della popolazione mondiale enza ni stress.
3: No.
4: Fus.
0: Automatic è una canzone dis Diabolix.
3: C'è.
4: Giusto.
3: No.
0: C'è cicauz natalizia in una stadera.
3: No.
4: Fus. Quella vesque drugo.
3: Oh no, la stadera.
0: La stadera è per via del l'ottobre. O se il giugno, non so cosa sai.
3: Oh.
0: Oh.
4: Cinci.
3: Le ozze, acquabusci. Acquabusci funzionale.
4: Cinci. E sto anche a lavorare, vide l'istoria di Wilhelm Tell. Sa Lionel, però è lo savia un mantum, è lo savia che durante un anno femver 1 milione turisti vedi sul Jungfrau Joch, è lo savia che l'euro non è la moneta, la valuta del Liechtenstein, e se è il chiamano Ligiana dall'SAC, allora è effettivo sul scuola, quello è il savia, Madrisa Trail è una corsa di cuore in regione di Clostra, il Cusai Federale so effettiv in scontro per sia prima seduta zieva la posta da stet. Quello erano le cinque giuste.
0: Tutte le rette. Schwegal, banza scia, letze quella fin d'emma, ne vedi Lionel? Aber, entre esemmas, Kirchberger, con carattere federale, che in momenti si sons, proprio in devos punto culminante della stagione dell'occhio.
3: Luce per me te grefia vai buide.
0: Buide e buide. Se già con tu nuria credo è in l'auter ha de qual sferms anaus.
3: De aber bu aber bu
0: buschi populars, ha. Buschi populars. A federer asias aktias kan fa i des politjun chalet de la de si calatier la firma on, Per quei al spars il status de miliardari cun spar der varga 50 milions ir.
3: A qua va bussignacu. Ok.
4: Forse stol spar.
0: Forse telefonesce lei a gioca chi crisis forse in de quals cis.
4: Per un po' pos.
0: Pil bütche de die comprain. Lionel, don.
3: Io un bravo al puspen out, raga.
0: Bugen.
3: Leva bu essere.
0: Ozai bu due messe, Lionel.
3: Salut. Grazie, Fitch.
0: In B&M Temps toccano in Autrega.
3: In Autrega. In B&M di sicuro.
0: Grazie. Ciao, Lionel.
3: Ciao, Anteman. Grazie.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vich. In la Regione. I think you're

dimentica. Adus set de las ocho cicei dulcin per vossas urejas, la ciugalata radunda festivesce anniversari radun. Ochontons taler de daur il taler de ciugalata per ina buna causa, in calaventa e an qual ricordiencia consumava il temps de scola de dish a dish a venderels. La pi preziosa ciugalata del mun, scol taler titulesce sesets creaus iust 1946. Ad il grigiun est aus a lancetta, da scia ina part della DNA de quella acziun de benefici. Is denes della prima rimnada anza druau per spendrà il lac de seien in giedinauta, tocam vi den el zons curonta e adine puspedau plans de fa ort quella perla in lac de fermada. De pilu, adine vi den e just cu la scola puspencieta in fons de viadi en vizza mercaus a venden il stalers a favur din proiect de la protecziun de la patria ni de pro natura, a de la somma va adine e in a provisiun e la cassa de scola. A pil jubileum de 200 de quei relict ca surviveu el temps modern, spert digital e un qual cifra, en quals ons an de quei dat 800 milli classes de scola vendeu 50 milions dollars de ciugalat an suiai e la folia da daur. Ca survegn, pi anniversari raduna pauet in niev design, pauet authors il recept, la ciugalat da lac bio, a cacao da fair trade, vegn perfeccionada cun vaniglia. Il taler va e online con il nief web shop, el costa de nief 8 francs, per una buona causa in nostra terra, chi sa io credel, strus, Gina.

0: Las novitats per RTR.
1: Am prima medaglia da d'aur per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva. Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea de via Fier de l'Alvre è bloccata per via di Nabova, quai almeno in questa sera. E Laura è rotzata in ulteriori di Cialires, a cui era dati intorno 33 gradi. Il è l'esoc, mio nome è Müller. Bienvenuti! Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corridor Jason Joseph ha guadagnato la corsa sulle 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Erse nels ultimi metri ha Joseph Giso controlla la corsa, scuola dice in vers SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileista 27-11 ist il più grande Success della Karriere. Es tratta della seconda Medaille per la Svizzera a Birmingham, Sventer Argenda Simon Ehammer e Nilsilien Lung. Prima avanti ist la 50ª Medaille per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva, da Pilon 1934. La linea de via Fier dall'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via Fierretica. La UAL Beverin sai stupà, l'aua cuglia sin in lunghezza da 200 fin 300 metri sur il Spinaris. La slavurste rumida è già cominciata la sera. Attualmente cursation is trends tranter Quera e Bravugn, square tranter Samurezzen e Sameden. Tranter Bravugn e Prede dat in booster in Plaza Men. Viaggiatori da e den l'engedin vengono sviati sulla linea dal Verena. Era il Bernina Express, il Glacier Express e Trens de Vicira cursescono attualmente in questa linea. In Svizzera hanno dato in pratica di medi, ospitali ed apoteche bici in avanti rabazzi, medicamenti, uscire scuola stress in sassetz, come scrive la controlla federale da Finanzas IFK. Se medici, apotecari e responsabili di ospitali possono comprare medicamenti a modo più bummerciata, sono elsi il principio di dar in avanti questi rabatti alle casse di Malzauns. Il 2024 hanno elsi profittato di rabatti da 743 milioni di francs. Da in avanti hanno elsi in tanto modo ridotto 12% alle casse di Malzauns e alle persone assicurate, scrive la EFK. Quella criticisce in questo connex er le controlle dell'Uffizio federale del Senedat che seien mangluses. In Svizzera millis persone si radunati ir sera per osservare la scira decina dal soleil parziale. La linea coverta fino a 93% del soleil. Gli è stata la scira decina dal soleil parziale la più ferma da pil 1999. La contagisce il maximum intorno alle 8:20 di sera. In altre parti dell'Europa è da una scira decina del soleil totale. Trante d'autres in la peninsula iberica, in l'Islanda ed in la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionesce nominata mai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari, scuola d'una de 29 anni a comunicare. Leavitt è per il corpo spesso diventata mamma. È stata la plaidadra la più giovane in l'istoria della Chiesa Alva. Critici rinfacciano ad ella in corso confrontativo verso le medie classiche. Sotto sia regia ne piattaforme online conservative ed influencers servono accesso alle conferenze di pressa. In l'avvenir, Dwayne Leavitt lavorare con consigliere esterne dal presidente della sua partita repubblicana. Da parte sia successione, ne ha dati anche negine indicazioni ufficiali. Ed anche una novità del Balapè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League batti il victor della Europa League Aston Villa e quai condusse din. Il Svizzer Joan Manzambi è vinavant blessà in a Perquai Beach pudì giocare per ses nov club inglese.
0: La meteo.
1: Otesi per grande parte sulle Liv e la montagna dat in 5 nivels de cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Dinabova. Attualmente in cursation strenz tranter Quira e Bravun square tranter Samorezzen e Sameden. Tranter Bravun e Prede dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori e den lengedin vengono sviati sulla linea dal Ferraina.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Corso entro la Zoc, la prossima misura va dentro l'auto per in Riccardo, in Eleanor e in Maggie. Georgina, quella che vi impugna, viene con vostra scuola. Da me un. Shalom, Mainza.

0: Die Schwergaules. Och, schwus wes num, Ricarda, was schlatteinen tscheiwe kunin es. Lu es schon in eine certe Selektion, ke quai kei sam tjau se wes esser per vus.
1: RTL. Mie chanzun preferida.
2: Ciao insieme, es sono Riccardo Simonelli da Samaden e mia canzone prediletta es Volevo essere un duro da Lucio Corsi. Un bel dì!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Domanda, se recordais ni un conoscis, insomma, Eleanor Rigby. Iai?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Eleanor Rigby è la più conoscente sia l'album Revolver dels Beatles che oggi avon 60 anni conquistato plats in els charts anglesi e con un pau in altra tempra che le usitate dels Beatles veng portata din arrangiament con un octet di strumenti da corda. La canzone racconta la storia di persone solitarie, una donna ed in plevon nomis duse iur della società, in tematica lezzaga ion 1966 mains usitada ella musica de pop. Eleanor Rigby, dels Beatles, nies sempervert del G.

0: Grat Staula Zoche Maza. Ora sparina ulteriore survesta da novità. Urs Müller.
1: Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrida Jason Joseph ha guadagnato la corsa sui 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista 27 anni tratti dal più grande successo della carriera. In Svizzera hanno dato in pratica di medie ospitali ed apoteche vicino a trabazzi, medicamenti e uscire con stressi in sassetti, come scrive la Controlla Federale della Finanza, CFK. Il 2024 hanno approfittato di rabazzi da 743 milioni di francs, da in avanti hanno sentato more di 12% alle casse di Malzauns. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova plaidadra, un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionisce domani per la fine di questo mese, quai per motivi familiari. Scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de court puspe diventata mamma.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: E oggi deve blau, a basso lei, deve in un piccolo di voz, gli stoccano 34 gradi alla regione di Cuera, Trentina in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Gidinauta, e oggi si forma nel decorso del centro mesi Nibel, Zabr Kunceda, in qual de guat vai, e oggi ves. Gli da Calira e da Meun Lucun toccano 36 gradi alla capitale.
2: Vias e traffic.
0: La linea di Trent di Alvra è serrata, se il mens tocca in Cusera, su entrina Bova, il Strenz dentro Quera a Bravogna, su Murezia Sameden, Cursession Tenor Urari, dentro Bravogna a Prada, dati in bus da Remplazzamin, a Viaggiatours da at en Lengedin, vignan Sviai sulla linea del Faraina.
2: RTL.
4: Mes Radio, mia lingua.
0: Shalu vignissi girlano che vos lais a Stuè.

0: Luis Capaldi con sia balada a pil survivor. Vende le snofne ton Barack Obama in Prince William e Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon, ni Albert Einstein eren quei che gi de dots il strendisch de duost e de di causels san i stress nils chankins schols collegas de l'engedina gi ci che stopi luegi per quels capescian clamausen vetta ozza von chun contons per fa fine pregiudizi se de fa tensils basins de san i stress. Pulit presens e il drill kins figeva tocan vieden el zons setonta cun affons ca levan droa il meun sinister per scriver.
1: Ma da quei cese favani metter al meun sinister da vos vart vira zalens. Fitch crudel, sì. Ma se ti abbias giavan ci propcia liavan da vos vart col sinister parcia in un niente intensazium da scriver cu sinister.
0: Raquenta se ragorda Casper Stupan de Cierf. Per clec tempi passati, kins lai fa mincin cun c'è meun calvulsch, coi va il piccion, gens sez venions schon sinistre ni sinistrera Silmona de fa cun antira organizzazion del ciurvi de cun facturs genetics. De pli historia a historia s'entorni gi internazional dils sinistres sin nossa pagina web da Dina Puspei e cheu via radio el magazin de masgi, per exempel luan pau de pli vus rigurdiencias da Chunkins.

0: gong. Och de las nov, qualza anchever il countdown per l'avventura Swiss Epic e un chun giz 23 uras lulu sezani. Sin lur mountain bikes in teams de du spil strapants de surmunta 12 mm differenza d'altezia 340 km sin trails e las regiuns Tavau ad Engiadin Alta. Ad è RTR a puspei in team che va alla partenza qualanga bap a figlia.
1: Ja, se lägger en uffitch. Det är en grund av nu att det är brända park ska team RTR. Det är kännas äventura, det är Epic Series. Det är kännas dessen steg la Kroatia, Cejon, kvästån el Cape Epic, du sen el Swiss Epic. Det är sån, det är ubi, ja, insiem i vain vigur. Ja, se lägger en fitch, ki va bu plidic.
0: Pierina Belli de Segogn, che fa la prima gapia il Swiss Epic, a quai, insieme con seu bap, Rolf.
2: Per me è un effetto di fare un'altra sezza in Swiss Epic, perché noi siamo mai stati con Siad Gasco di Donter, con mio figlio. Uno tra me e me, con la figlia, si dice speciale.
0: Siad Sad Gasco di Donter, del figlio profi mountain biker, Andrin Belli, viu a si dire in prima in massa, che due gertigè con sets. I alla partenza a Rolf Belli tradesce lui c'è che sto veni evitato in tutte le tappe di quei Swiss Epic.
2: È per me veramente importante di dire che ti è possibile se gli lo anzini e giù in giù va di una pierina orde von lo sai io a che me essere da vosella dentro ciune 10 metri io per esempio ho potuto scegliere dentro in single trail di in giugno se avessi già essere calato lo si c'è
0: la forma che in casa quella constata in quel momento che in Zaglia sono dominato la più dira corsa d'etappe del mondo il Cape Epic a pils neanche si dice che restano tocca la partenza che stonza fa ni tutto nor bo fa Rolf Belli?
2: Tranesluss, wie eine Wohnung, die Mensch kohlen, die Wosse, die sie haben. Sie gehen in die Arme, fetchen Forze, ein paar Trainement bei den Tier, bei denen halt war, die ich in Jua, sind wenig bewählt, bei den Tier, hat sie mein wenig in der PIP important. Also, simpel mein ich komme, ein paar Bosurfa, Mila, Beiberbein, letztes sie hier important.
0: Shalu, essen spanigiai, selegrein, schkadinkas, da. Adina Puspei Udi, Lu, Lauteremma de Rolf Pierina Belli, il team RTR alla partenza del Cape Epic, vignan si direzza nua a Curdasi, Lu, en lur t-shirts, coachans cul logo dat RTR, shavus lese un Udi de pli, de bab, a figlia, lur fevra, insomma, per mountain bike, insomma, un bel de pli e de lur avventuras giù e l'Africa del sit, con els dus venza facina sport lounge spia en tun a malec en fleis in nossa applicazion Play RTR. Allo datios e un 364 gis per vossas uraies a scigic val suis epic bu giungis. Strapazze vondale so gis.

0: Las novitats de RTR.
1: In partenza vengono le basi della polizia centralizzate e la regenza dà gli sverde per in la senda da Guauta Claustra. Quando il sistema sotto le snof, al microfono Urs Müller, BNG. La regenza grigiuna dà gli sverde per una nuova base della polizia cantonale a Küblis. A partire dal 2028, tu hai quella a rimplazzare le due basi esistenti a Schiers e a Claustra. Queste basi ne sono un po' più adattate al tempo e stessero tutte via venire rinnovate, a nom e in comunicazione. Con la centralizzazione delle basi della polizia in partenza, è possibile migliorare l'efficienza del managgio e della gestione. In Rom del contratto locazione sei veni concludi un import maximal da 300.000 francs a quint del centun per realizzare le misure necessarie, scopre per esempio una cella per prigionieri o in sportel si dirà. Oltre a quale la regenza grigiuna approva il progetto per la senda de Guaut Ris Monbiel alla Claustra. Per questo intento ella deliberà una contribuzione cantonale di rund 3,3 milioni francs. Il costo totale viene budgetato con 4,6 milioni francs. Ed in la Vishnanke de Tavau ella approva un progetto per costruire un pars per lungo la Waal Guckerbach per proteggere il territorio d'abitati. La Confederazione del Cantun sa partecipation al progetto con maximal mein 800.000 francs. Plin avanti alla regenza concedì una contribuzione cantonale da maximal mein 72.000 francs per la costruzione de vias. Il costo totale vengan budgetats con 1,6 milions francs. Ed anche in novità del tennis, Iga Świątek si è qualificata per il finale del turnier de WTA 1000 a Toronto. La polonese batte l'ucraina Jelena Svitolina in 3 sets con 6-3, 6-6 e 6-3. In il finale fronte Iga Świątek in la casacca Jelena Rybakina, che batte l'americana Coco Gauff medema main in 3 sets. Ed è nel finale del Masters a Montreal dato in duello americano Ben Shelton fronte sinses compatriot Brandon Nakashima.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna dati in 5 nivels da cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova. Attualmente in cursation strenz tra Quere e Bravunschwer tra Samurezzen e Sameden, tra Bravun e Prede dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori da Iden Lengedin vengono sviati in la linea dal Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Lu vai ancul cau ni val schon il suo decce vi schirpa schon in pulita temperatura droasina sfardentada.
5: Perdone sempre in che sfardente giù con au che debita di au del colliez e del dia giù.
4: Grazie. Andrin Belli, quelque profis fan durant marathons de mountain bikes, a cui se può essere faleu per bu profis, per normalos, e bu picinton sportifs. Sco qua il microfono, kirgine yanki. Ah, adossa, se catapulta in ze, lunch, ne vos. Ah, life is life, opus, meli noccia ne cionto ciun. Balla giubia!

0: A sco mincia gi dion stat Erteri ots en riccia dils gratulans, ots il stredis duos per gratula a dus seniors cun altas et impressionantes veia decines la casa da tempai puntreis a Musté, esi John Battista Durjai casce festiva il bi redunda navonta. Ad aquera Hans Baldauf, nesceus ots avon navontinons. Cordiales gratulaziuns ed nossa vart a vus dus in BG de festa cun qual surpresa grado si asco vus vesses bugien perca quei gi restien buna memoria a vus. Bugien centain nuel radio les 12 mesa cui dat la, ils auguris can arrivai a scret per vus che nus prelegine vitir lusse capesce asco adina il regal da musica. Ad in regal se mette Songletti sin viadi.
1: La copina
2: presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Cia del nom de cia scienza termetter la scadiola dils tredis duost per fa in surpresa in plige della figliesque bugien ils survecs dui steslu bumo sin crunani en scaffa per fa por la propi evini duvrada nossa desiderada scadiola nulloc cien ven venciacun 30 se vus conoscis in persona da via scor che vus geis bena quai fossi lubutrinei nulloc cien ven venciacun 30.

0: D'à-propos jeudi, je t'aime, je t'ai vendu massa ons, hein? Calamura, ciao Fabien, din tu e chin en val mustair. Piagis, Serafin, bon. Serafin, se centausa Santa Maria.
1: In val mustair, io sono pic, conti anzi, io sono io a trasenia da quel telefono per telefonare, per avvisare ancora a noi abbiati. Non è bazzegna, gratulation a Valerio Mon della Pont, siamo esci sul 5 anniversario. Noi ci avvisiamo ad el tutto il buon ed in buon commenzamento da scolina, l'undici di comenzal, a dire scolina. E noi vanno in gust, ci vanno in flot abbiati.
0: Salegra vieti, ha che lascio sia scolina?
1: Ma proprio, sì, ho se sono un po' spagnolo, c'è qua.
0: Serafin, voi siete tresga tat?
1: Preciso.
0: Non?
1: Preciso.
0: Voi siete surpreu il jauer, ha? O alti?
1: Più bene, ha? Bot melda, sai, ti scuora di jauer, sco.
0: Che tu è cin?
1: Ma son. Ma io le son nu la lasci da perdere al 25 con una plage son non. Io non era mo mes fra gli uns ci stan si sedrune. Ai. Ma c'è una grande famiglia in Deis o fans.
0: Ulla, eh lu.
1: Ja, Deis.
0: Sono zanno de fantig via di fa la visita, ai sida.
1: Gen. Som. Floppy.
0: Adot Serafin, vai e onda Santa Maria toccan in Engedinauta til Beati Valerio.
1: Yeah, das mein Santa ist die meine sie. Yeah, fein. Man già in Doctorta e loro do fanno pa festa con Valerio hai in compagnia.
0: Tu na toch flott Serafin, kun vos pi pri più babele in a decce sorpresa e un in forma de pack.
1: Ma schon.
0: Din pack arrive prossimamente per posta tier Valerio Mon, con la scadiolina.
1: Ah, claro. Super, grazie Pichi.
0: Grazie a voi, Serafin Mon, in BG, bella festa.
1: Qua c'è Vigera, voi.
0: A tocca in altra gara, grazie.
1: Grazie Pichi.
0: Ciao.
1: Adio, vai. Bye-bye.
2: La Cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Oin engedina.ch

0: Així a Saina, canzun d'estat, tunala, gratudide tot pacifica de Sam Cook. Tobia Faller è de retorn con una buona novità.
1: Ed una buona novità ed una nostra novità.
0: C'è con la buona.
1: Con la buona. Con la buona. No, è come se...
0: Fa viceversa.
1: Sì, sì, è come se... Stuse, c'è come se...
0: La nausea è per noi, ne vedi?
1: Preciso. Ed è fatto un sbaglio. Ed è fatto un sbaglio per chi crisi. Der Lionel Babst, der Altdorf in Chantumuri, è lo giovot runde un del Kikerises e l'ultima pretese ci avens fat. Ci o oz, ci oz, anniversari, saia de sein de zodiac Balencia stadera, quello era la pretese.
0: Mm-hmm.
1: E Lionel Babst, o di dana, ed è de sbaratuscina, ed è dice che saia fos, e o se n'installa buona novità, fiche buona novità per Lionel Babst, perché c'è quella era giusta, perché l'ho rispus in andret quella, basta che per sé spritaises e del rivi in avente del giova da mem, scelis della partita, runda duas del kikrisis.
0: Io credo che lei della partita, se Lionel Babst è che lo sbograt radio, se sorvegna in telefono, è un denuse, io credo lei alla giacetil zafonza, lei grande adina, cui vomien si breci sapere. Con Bosel, folga con Brian, gelato ne c'è Adina. Also,
1: si è caccia da Bons, poi ir in avanti da me.
0: La caccia, che è proprio dice un lessus proprio io con la caccia. Ah, non sa per scisai, per niente, sbaglio da me un ronda dus con Lionel Babst. Tobia, shock?
1: E spresce Lionel.
0: Ti dà un giugno,
1: cioè Lionel am riva de perdonir. Non sa in avanti, oz vers janter. Tal c'è chosses is il jackpot crescia già su 800 francs, quasi può guadagnare scuadune intorno a 20 chances d'esch. Zivales d'esch scuvrins nova musica svizzera, arcomandita dalla cantadura Bibi Vaplan. Elan zodit c'è musica attuale, or della scena de musica svizzera c'è ti la pleasure specialmente ben, e quella musica, quella taglenzia, vales d'esch, e trenta le sündere e le dudere finché sportivisce. L'avocato balla Peternus, la fin d'evna comincia da ciò al campionedi in seconda liga regionale da balla Pe, con cui era 97, l'US Schloa in Lyon, e val poschiavo calcio, la strada squadra sgrigiumas ci sono in più quella liga, scuccia quella squadra su Missa Super la nuova stagione. Quello scleration nostra es commentators da balla Pe, Andreas Vialant, Giancarlo Candinas e Roman Dobler.
0: Salut, I am Paudil. Tot direktion mesji per vossas urajas stai kun Tobia Faller kun tot ses historias kal vin raquinta avus Georgina Janki ei na ven. Ciao ciao, a jes quitau don nu de vus nus de nus. Ah. Ka quaji de venti, a sia scolanjana nanini conto sa fenomenale. Ciao ciao.

0: steht, kulcha nel rumänsch, kurz ja la mezza. Pel 200 francs, entil jackpot del Cicciosas, Juvenz, just in per minuts. Vos Radio de Stet, questa Giovgia, als Traders, a voi stesso, mal Tobia Faller. E Giovgia, noi una bella Giovgia, al Melder, in nostra compagnia.
1: La Stat, con

0: Che cois Colby Kayleigh, quella chansum Bubbly, quella chansum is del 2007, vuste gleis il program Rumänsch, al giuce chosens giuvenzuosa, ons voce per 800 francs, e cici guadagnots sur 20 tiers erenchungiavus de musica, simplemente usce, per ci chozis la giuvge generosa.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Luget Churchens. O quistes trais particularitiz.
3: La Chausse può avere plires funzions. La Chausse è in classic kernizaivel. La Chausse può ins avere in da dance e da dora.
0: C'è oggett is cerciò, ose potais telefonir, 0800 20 25 30 e guadagnir quasi 800 francs. Al giocce ciosses, tu bie faler bundi?
4: Je, bien di, che ue duf de suain.
0: Bundi?
4: Io dice la spritze de bugnamac.
0: Aha, la spritze de bugnamac. Is definitiv nützaivel, es può trovir in de dents e de dora. O pusses funzions? Yeah. Doni melda. Que non is. Grazie, Vic.
4: Vi stes,
0: bel di.
4: Adia.
0: Al gioce ciosses, bundi.
5: Ja, bien di, che ho even figli di suoi.
0: Bundi.
5: Ja, un provo col grill.
0: Al grill? Ha.
5: Ja.
0: Ola zves un grill?
5: Ja. Yeah.
0: C'è mettere sul grill, se so domandare, se la fa col grill.
5: Oh, mi so, dottor,
0: li giungis. Super. Ma, donna Venzin, se è proposta, al verdict is...
5: Book.
0: No, qui non è quella. Qui mi displeasure, donna Venzin.
5: Grazie,
0: Vic. Bella giovia, addio, donna Venzin. Qui non è il grill, è il grill, è il momento che c'è estremo nuzaivel. Noi venziamo in 10 secondi tempo per tre proposte. Il tobia fa l'air c'è c'è, buondì.
6: Sì, buondì, qui c'è niente estremo da c'è niente.
0: Buondì, donna Venzin.
6: Nel lume.
0: Al più semplice, mi c'è attento, al più... Ha, una lume, una lume. Un classico nuzaivel, da dance e da dora, pusses funzions. E qui non è la luce. Grazie, Vic, donna Anita, bel dia Adela.
6: Grazie, spesso mangio, grazie.
0: E con quello cresce al jackpot in avent per 10 francs, da me giovens già per 90 francs e il cecciosses.
1: Cecciosses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Entum le ascene laua da baiver probablema in becini de contaminada tras bacteria su diesel, quai muossel in prima analisa. E la linea d'alvera resta serada al main fin de sonden de maun, quai per via de dina bova. Quai indusels teme sozzeles dies, al microfoni Urs Müller, bienji. L'aua de baivera tumeglia in tum le ascene pare becini da contaminada tras bacteria su diesel. Quai muossien ils emprems resultats sa labor, sco il president comunal Pius Giger a dic sin dumonde da RTR. Per farla segire specie la vischnanc anc sin ils resultats in a seconda prova. Quals duessen arrivar contra saira. Scher quests resultats e negativs vigna la populazione informada con in flyer e sur la pagina di internet della vischnanca. Actualmein valien dentand anc adinne las mesiras de precauzion. Laua de baiver e vnida ciufrenjada mardi tras la vursta construcziun. La lingia d'alvra resta serada al main fin sonden bunura per via de dina bova, quai a comuniciale via fierretica. Laua albe verin culi anc adinne sur ils binaris. Actualmein cursescen ils trens tranter quere bravo in scoer tranter samurezzen e sameden. Tranter bravogne prede dat in booster en plazzamen. Viaggiaturs da iden l'engedina vignan sviats in la lingia dal Ferraina. Eril, Bernina Express, il Glacia Express e trens de Vicira cursescen actualmens in questa lingia. La regenza grigiuna ad agli sverda per una nova base della polizia cantonale a Küblis. A partir dal 2028 doaia quella remplazar las duas bases existentes a Schirse de Claustra. Questes bases ne saien bitch pli adattades al temp e stressen tutte via venir renovades, einum en ina comunicazion. Cun la centralizzazion delas bases de polizia nel partenz saia possibil da migliorar l'efficienza dal managi e dalla gestion. Il rom del contract de locazion sa evni concludi un import maximal de 300.000 francs a quintel cantun per realizar les mesiras necessarias, sco per exempli in a cella per prajuniers u in spurtel si dirà.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle liv in la montagna dati in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: La linea dall'Alvre è serata per via di Nabova. Actualmente cursescen il trens tranter quere Bravuen square tranter Samurezzen e Sameden. Tranter Bravuen e prede dat in busser in Plaza Men, viaggiaturs da i den l'engedina vignan sviat sur la linea dal Ferraina.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Giugge ci avles dis, eroz esquidercio bel. In tutta la Svizzera, per noi la paese il soundtrack di Ersla Stet, per noi si vuole essere l'ora giusta per tutti i prediletti del lied, or della branca della musica svizzera. Oggi con Bibi va plan, spero che resta a Islander V. Mio nome è Tobias Faller, flocce essere sui nostri zondes.

0: Gjövs gjatë sjevelës dish, la branche de musica e sentio quistev nel tema ternus ad una sjevelës dish.
1: C'è taidle la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Nus vens domandò a liet della branche de musica che c'è taiglen zves per musica. Quist evna risponda Bibi va plan e dots volenza vaide della c'è musica actuela c'è ti la pleja, c'è teoc actuel c'è ti la do una certa inspirazione e sia risposta der una gruppa indigena della Svizzera.
2: La canzone ci inspiresce per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di e non so se ci si dice mi hanno proprio no Mar.di Mar, dico Mar.di e mi pare quella anche leggera e invece di una pruna colore clara hai di una fic bella voce e hanno loro ben botte il release del loro EP ed è una band non è conciente, ma parla di una band che ha fatto piccoli sciazzi.

0: Coco Limon, della gruppa Mardi, una band con co-members Grisums e Zürichais. Lo stile di musica nomini Vintage Sunshine Pop, ci pleja Bibi Vaplan. Scuccialo dit in nostra serie da stets. Ur della branche da musica svizzera, l'intera serie potrà essere glerziava su rtr.ch. Lo chattais er una playlist, play musica, ci pleja a Bibi Vaplan.
1: C'è Tidal la scena.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Che cosa il programma Romensch? Alla mezza, guardensqua d'una, ceci desoz, entri il calendar, da occurrences.

0: L'estit, col program rumensch, questa giugia als tredes a vuost, nos essen già al calendar dat events de dots.
1: Il calendar.
0: Un eveniment es ent il calendar de dots. Sper la Closta de Mustier es questa sera la quarta presentazione del Gio Liber 1799, Revolta il Acadì. L'Unium d'Intervals presenta sia seconda produzione de teatro Ori Liber 1799, con l'oise un drama historic dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazione de questa sera comienza alles 8, sper la Closta de Mustier.
1: Il Calendar.

0: Pacific versus Unders aus der Gleisel Programm Rumänisch. Uns in der Wurst ist der Temp per Konzert Ori lieber. In dem per Konzert speziell, doch qui schmeiß de la Formation Vocale in Giardinaisa Ensemble. Els präsenten erquiste steht im Programm de Cent a Cappella. Al Temp de Konzert de Quistan o al Thema dels Konzert o del Konzert de Quistan. Qual ist les Flors? Cantovin un Püschel de Chansums dedicedes alles Flors, al Florir e del Prosperir. Quodis Riccardo Nesa de l'Ensemble?
1: Con l'Ensemble vaina di un prova da sporger concerti tematici, a dire, avant 2 anni era il tema Aua, dove vanno gli ultimi semi, sono passati questa settimana a pensare a Flors, se fosse un'ultima per Chansums a Cappella, e allora mi sono messo a cercare da questo Chansums, da Tox, di Firenze, ci hanno appunto sco base, sco continuo, la Flors, i disuscei a

0: i strappi in postut, ha la canzone d'amore, con qua c'è la flor, il passato era coliata, simbolica mangi con la donna, con l'uomo ci sameva, e allora si diceva, oh bella flor, allora hai una gente con la flor di me, hai una gente la persona, ci sta da la flor. E disse, il masdugli, una salata la flor, spore di sì.
1: Al prossimo concerto dell'ensemble Spottaglier Leone ci vengono in venerdì al 21 agosto a Samurezzen davanti dalle 8 a l'Eglise au Bois e 2 giorni più tardi in domenica al 23 agosto dopo una mattinée per quel sistema sugo già in boat un concerto in Bonura in la ruina della Baselgia San Pedro a Saint. Il concerto comincia già in Bonura alle 7:30 e qual è già si è raggiunto?
0: Ma il speciale è di Novart all'Eau questa ruina San Pedro, questo è il smurso, non momento al cielo è davanti, meno è stato cielo aperto, se ne è stato in giugno della porta aperta, ne è a contatto con la natura, intorno, la boscia, e questo pra, e qua è un sentimento un po' speciale, ad essere un po' ora in il libro, non è proprio anche in, ma le stesse del tutto ora in il libro, se un po' con smurci, tengono un po', e l'orario naturalmente 7:30 non passava ne già fatto c'è un concerto in ruina del Senta alla 7 un po' più bello quest'anno in una voce per fare ci sia da studio e spostare una mezz'ora più tardi semplicemente c'è il momento la buon'ora se frai al sulai in sicura va su durante il concerto si dice sulai aspetti sia bella ora e allora hai momenti speciali qua cerchiamo in fondo con l'ensemble da coltivare non fanno dei concerti in Baselgia o in località ma ero c'è in Lourdes un po' insolito, ci danno c'è un sentimento insolito. E qua è giù una buona occasione, in prostituto per gli occhi non ha fatica, per sì, buon'ora. Bot, da venire a questo concerto, e ossia per gli occhi cerchi un po' c'è altro, forse.
1: E per quel ci non vogliono stare sui bot quella domenica al 23 agosto e se gli stessi di la sera alle 7 in un concerto a Ftan in Baselgia Reformida dal repertoire del concerto dice Riccardo Nesa c'è legge per te ci ti piace un speciale mensch bene
0: personalmente abbiamo un talk da Franz Schubert di Nacht quel nome tu dai quel un talk percorso da Domans e quel ester film c'è a me pare no omens fine qua fino a stavano a trenare e si sta qua in una buona maniera e sono mai pronti qua è quella in plaza Fitchbein proprio se in pace ti dà via una certa finezza se di della notte e dalla sfuora della scelta allora va in un bel top da Philip Stopford quasi in componente contemporaneo in plaza Fitchbein There is no rose quella sera Fitch bella per me e naturalmente c'è sco Tessinais e una da Marco Maiero, Fiabe, quasi rimbelto su una fuga, su una poesia fiche speciale, tanto in perinci si scontra e hai, in correlazione con la flora. Sì. Cosa mi pare il highlight da questo concerto?
1: Als Konzert der steht della Formation Vocale in Giardinaisa Ensemble. Als 21 Wurst, la Seira la Soc, a l'Eglise au Bois, a Samurezzen. Ed in Domenica Bonur, als 23 Wurst, alle 7:30 in la Ruina della Baselgia San Pedro a Saint. E quella Seira la Cinch, un Konzert della gli stessa Formation in Baselgia Reformida Aftan.

0: Giovgians Musdi, al stay de Javost, l'impuls per questa Giovgia vendala sur selva da Plazzi Fluri.
1: RTR Impuls.
0: Il tema de stede de Plazzi Fluri sum las vacanzas e l'italianità, oz sur dalla bicicletta.
2: Se nina de moias numerosas visetas a Milano, aio diu la idea. L'idea de prendere a chains in velo, scono in Svizzers num 9 quals vehicles con duas rodas e di mantenere de manà. Io metto la von con mi che cuoioi de manà ina de quelles apparaturas atras les gases de Milaun. In sentiment maestus e glorius. L'aria dat ad inza tras els cavels, el vent caul carsina moias quaises, io caresce al buon mensch con imperatur roman sin su cavai atras Milano. Deci a faci. Io se ne stizzo un velo se venius o no, con se c'è chi insanno una bicicletta. Denton in velo, sco qualche o incanoscio da nos velos, con jezza qualche o pauc da fa. In rama fina, con color vert blaua neidia, al seitz brin, ort curom tiaura, sco qualche els turnisters da nos babs eren, qui mavan una scola, e so quei seitz en, duas plemes surdimensionales, che saggi sin mens maniau bein, cula comodavilidad dalla bicicletta. Io vai denton buc, schau sentizza c'è da moia trompada, de ve souveniu moia bicicletta non disada, en stai de meu velo desiderau. Tutina che resce lì atras les gases, sco in ver talianer. Deci autor, io sono in turist, sco ordel codis. E mi uccil, a esce a sentì quella prossima domenica.

0: Las novitats de RTR.
1: La legge d'uffanza da juvenils va in consultazione e la linea d'alvera resta serata mai fin sonde de maun quai per via di una bova, quai in dusels tema sozza la sendisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozzo per una legge d'uffanza da juvenils dal Grischun. Con quai survegna il Cantun per la prima giada in una base legale complessiva per la promozione e la partecipazione d'uffanze juvenils ordai per la scuola. La fine mira sai da promuovere il più sistematica main, rinforzare lor partecipazione e contribuire a lor protezione. La consultazione dura fino al 13 di novembre e viene realizzata in via digitale, sco usce nominata e consultazione. L'aua da baivra tumeglia in tumliasce nei parabic venida contaminata tra bacterie su diesel, quai muossin ils emprems resultats da labor, sco il president comunal Pius Giger a dicht in domanda da RTR. Per farla seguire specie la vishnank anche in ils resultats di una seconda prova, quels duessen arrivar conter saira. Scher quest resultat sei negativs, vigne la popolazione informata con in flyer e sur la pagina di internet della Vishnanka. Actualmein valien dentant anche dinna las mesiras de precauzion, laua de baivere venida ciufrgnada mardi tras la vursta construcziun. La regenza Grischuna da gli sverde per una nuova base della polizia cantonale Küblis. A partire dal 2028, due a quella rimplazzare le due basi esistenti a Schiers e da Claustra. Queste basi non sono più più adattate al tempo e stessono tuttavia venire rinnovate a nome e in una comunicazione. Con la centralizzazione delle basi della polizia sia possibile da migliorare l'efficienza del managgio e della gestione in partenza. Il rom del contratto locazione sia venuto a concludere in import da maximalmente 3.000 francs a quintal cantun per realizzare le misure necessarie, sco per esempio in una cella per prigionieri o in sportelli si dirà. Il producente d'avions Boeing sta da nuovo mai in pagare indemnizzazioni in connex con le crudate d'avions dal tipo 737 MAX. A Chicago ha in recira concedì 29 milioni di dollari alla famiglia da dina delle sofferenze. Quella è morta insieme con 156 ulteriori persone per una crudata in Etiopia il 2019. Il motivo dell'accidente è una software di controllo manglusa.
2: La meteo.
1: Oggi si pergronda parte sulle lief e la montagna dati in 5 nivels accumulus. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legni di nota, 31 gradi in surselva e fin 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La linea dell'alvere è serata per via di una bova. Il disturbo dura almeno fin sonda buon'ora. Attualmente in corsation il tren tra Quira e Bravunschquer tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravunschquer e Prete dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori sta e den legge d'inna vengono sviati sulla via dal Ferraina.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Was Programm der Stetzi aber la Sündisch, der Nuss Diskuren, Ursalura Güster Nostrais Kommentators der Balapé, in un Diskurs der Duas Parts, Surdel Kommenzament der Championate der Balapé in Segunda Liga Regionela, Lavoco e Palasmeldre Strais Squadres Grigiumes, e lur Ambitiums, e lur Possibilitäts in questa Stadium. Cici potesse aver successo udins l'ora e cici potesse aver fadia udins era in quella discussione. Quello scleresce per noi giusto per minuti e siamo tutti a falere. Giovin sportif, sport finale, anzi, giantir.

0: Blondie, Maria, in Gjövgja Vergen Tir. Was ein Woche per Balapi.
1: RTR, per Vus al Puls del Balapi Regional.
0: Tal Balapé comincia in questa fin d'evna als Championedis e las Ligas Regionales. Sulle piazze de Balapé gira de ciò qualcosa. I nostri redattori de sport, Giancarlo Candinas, Roman Dobler ed Andreas Vialant, sum chantos insemble ed em discutò insemble sur del Balapé Grigium. Col focus sulla seconda Liga Regionale, la Liga in oce las trais meldre squadras Grigiumes Gioven ed uscès la discussione ida terel trais.
2: Roman, Andreas, io ho il sentimento che il campionato mondiale di Balapoi è giusto per la fine. A dosa vai sono libero con il Balapoi regionale, a se cosa di Olez, non con Infantino, non con Denes, ma poi in semplicemente con sincero Balapoi regionale, che non c'è più spai. Ci manages, Roman?
3: Ma io, ma lei, grazie, come ein der Ciao. Io ho avuto l'impressione che le equipe, quelle a un gusto, si possono concentrare su l'uragine, Balapé, che fa bene a tutti, sai? E il campionato mondiale, ossia, è già un po' di storia per me. Svea, nel studio in momento in cui disegni campione mondiale, nel studio in momento...
2: No, ma
3: è già un po' di storia. E quando hai visto per le equipe, quelle sono gusti che cominciano a dire «Ai, c'è un po' di nervi allegri che cominciano a dire ciao».
4: Ehi, osa della tribuna grande, io sono la tribuna un po' più pinta, non tanto che resta, e va una dina per il madem, e va per Balapai, le emozioni quelle vengono da le leggi regionali, altre emozioni che forse per il campionato mondiale, che per me sono fatte presenza, cioè una di quelle malette degli argentini in quel finale contro gli spagnoli, Balapa regionale, se c'è altro, tutti che datano tutto, fanno il meglio possibile, le emozioni in tribuna e magari poco differenti.
2: Adesso è proprio di, io sono magari buono in più gente, se ne sono in plan di Balapa regionale, spel plans wieder Bäuber zu chemi eine Legionja am Rhein Jugde die 18 Quarten jetzt schon able Liga ke zeneu in Stadion no kin spätje de in Jugde alte Qualität die vor ze in Kijel gewind da und zeme no sind magari perfin Pibujen drin Jug del Balla poi regional
4: je pide tier to
2: ed pide tier de
3: original o plü hai minche gas
2: gute Struge spezielles magari
3: ja also Piglia, sono in una piazza da Balapé, poi c'è fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai questo ci sta un video della lingua e tu non puoi girare, no? A mo tre minuti, eventualmente, fu stata là, al ci non era regolare con consultare al VAR e loro annullare gol o chance o ciò sai o ciò. Questo è un Blair più originale, cioè ti vuoi dire, i Blair da più al mese.
2: Quindi è il B.
3: Quasi il B. Durante questo campionato mondiale da Balapé era quasi un enorme stentus. I Baiven prima, lunghe spose da Bai, vero? Ed era interruptions, idee interruptions tutta pezza per vita consultazione da scene. Questo è un livello regionale totale.
4: È totale. Se le pause da Bai fossero in young malas da quelle temperature tropiche, cioè stiamo dalla prossima fin di anno, di 30-31 gradi, vessene forse buggen.
2: Allora fanno già le pause.
4: In qualina pause.
2: Lo fanno già le pause. Le belle arbitre le sono pulite. Culanz, non è vero che il giocatore pombo plichi fanno una pausa. L'incinciante è davanti quella... Ligia in quei campionati del Balapoi regionale che c'è questa fin di anno. Non si renderà in te il focus della seconda Ligia regionale, quella contabile alta in Svizzera, quella si sabla alta Ligia in Svizzera. A dire Ligia, non che le smere equipe sgrigione date in Balapoi. Roman.
3: Se tu senti le sisavla Liga, loro sai che loro non hanno un po' potenziale di sviluppo finché sono in la Super League per una ferma squadra svizzera. Ma io credo che di sai il spiel... Quelle tre equipe, se vale poschiavo calcio, se lo ha in Lioni, qua erano 97, ed è un spiel, da quelle regioni in giù il Balapé è ferm, e qua c'è un tons. C'è un proprio potuto mantenere la ferma posizione in il Balapé. E mossa, c'è solo in Grigion, piglia, in Tumliasce, tu saunza, io era Balapé, in Clea, e a Ponaduz, però su un altro livello, se ci si fa Schloino, a qua era Odrin Val Poschiavo, era in Ingiadina, però era là, su un altro livello. Queste sono quelle strade ferme, le regioni, i Claire, c'è qua erano tu che ti ormai in una seconda liga, da c'è la Vartne per Augusto, c'è Schloines, da c'è Alai, Valposchiavo, hai tu che in sera in quella seconda liga.
2: Ieri intanto, non è
4: Trist. Ai per mai son tres gesta quera con quella intera infrastruttura con quella massa da youth, massa da juvenils, juniors che datten Balkins da Monia Borca in club che dat sin mainz alla seconda liga interregionale più bugiene una prima liga e son un pauet tres che den tonne de menziona al balapai a prutir al nivo e venius enorms als de vosons as i vin da ort tot altre balapai che avon Dies ne von Vignons, con quella qualità che date nos balla poi qua vest un giu von Vignons, da forse in prima liga, ad orze quei strus possible play.
2: Ed ins realisesce semplicemente ni quere ne vonte sian, ci nos lande dies ne tegen cever con jetzt club in quella seconda regionale, in club ca combattiu, as de vosons con problems finanzials, al problem de trenaders ed in puspenovs, actualmente per fin, ne gin president, Quere davanti sia da Negin presidente als an in per bunes olmes davanti che di regen in te quel club den ton schen club sia so in presidente in ferm om davanti che sta den pau per quel club quere davanti sia da de principi di adine di ule fine mira he nu essen le steile del balla poi grjun lessen esser qui idol per tots den ton de pions bo plesche quals grand stems co quere deva als unser chanten avanti Nazi B con Petkovic de dich vergai
4: E poi, come mu se che sto funziona bu mo sil plaz mo bene de vos la scolissa se ter queren avanti sia da sentiment e in pau in gijuri de vos la scolissa si antira organizzazione funzionesce bu a sho quei tech funzionesce bu sho la base quel se protagonista lo sil plaz questa e bu funziona
3: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è nuta velain della steile da Balapen Grigioni, se ricordai, nu, da d'una età un po' più anziana, madura, di Ginea, da vide Vladimir Petkovic, o da vide d'altri, c'è un nuova acquia.
2: E con voi che si ricordai, se avessi, se ricordo, gli anni quei tempi, sia, sono cresciuti con in Gabriel de Rungs, di cui erano avanti, sia, in De Marmels, a palù deve essere il mainz in prima liga.
3: Sì, ma qua era, qua non è mai scelto in Cinoci, o è in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
2: Con Xama, che si gioca.
3: Ci d'era qui, oh, studia, o io en conter Neuchâtel acquire alla Ringstrasse. Forse c'è Blers non ha una moncletta ci sto proprio erfarelc per rester o per river su in quel nivoi. Qua comincia pro juniors, qua comincia da piccian su, e tu vive già là, per me si impal pondo sco a rosa hockey. Questa non era mo l'impressione ci si in stanza beva un 3-11 champions svizzers. No, serios. E era là che non funziona o si indi più No. Tu stai fare le runde più perché tu arrivi nella Challenge League scofaduz questo fa un le runde più per esempio sco che c'è non fai una qui
4: la premessa è qui regia una volta sia
3: l'infrastruttura
4: quella infrastruttura d'anton con ti hai in gara di in quella seconda lì in si da scala si hai trova sforzo che ti ha detto Roman enorme di va pivesca con stracce di assai boscia non svesin Es braucht sind die Schwenions in der Queren von das Jahr in einem Premier League im Moment. Das ist schon sehr.
2: Ich schon der Mann, denn welche Fine Mira an ihr Dech am Ayos de Puspe wenn ich sehen quelle Sekunde Liga Interregionale. Letzte Fine Mira an per questa Saison con in Equipe che resta der Plio Mainz und zusammen kommt ja auch Jan Vergau. Denn dann gucke die Andreas de Giovanni qui Nivel de balla poi io ho sentì in seconda liga regionale in seconda liga interregionale per part clubs che vengono al deda pagare in una biale somma a giocatori quindi che forse se mi dà che semplicemente ho giusti per part al deve in budget che con stat per insomma se vi concorrenza è in seconda liga de quere sans calzano se devo sons di un po' problems finanziali che am proprio stumra fetch sils denes adosso les ni proprio aber un po' in sa schon etch entscheidig di na nova partenza con giocadores bia agents giocadores juvens con in perutina in di gens che vogliono prendere pass per pass con in juven trainer Nico Grober 39 anterior giocador che vogliono proprio con la base push per vini pass per pass an avanti
4: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro alla seconda liga, d'entro ci sono mai per chilometro spinanen, Domat, per esempio, che è in mantun giocatori juniors quel plaz da bal, e mince sera occupaus, tutina è una marca il balapai regionale, ad in dallas donas co tals omens en tiachza Lidia.
2: Ivan spert, magari.
4: El totala falida Lidia. Xil mainz e domas tu es deina Lidia piauz. In quella seconda Lidia. Also, as grijuns, ja, cum pinch d'excepcions, van al moment pichons da scala diuca, da scala si.
3: Restainamo pro quaira non osa zadigi precis ce capita. Quaira es ni... Relega in seconda liga o se mince adversari ci o contro qua esa un l'impression ci o non se ne stagione in seconda liga e ci fanno il passo no da promozione anti la interregionale. Io se capite precis qua mincun ci ven qua era o ci ha qua era squad avversari volen battere quest.
2: Ah, clar.
3: Io se fa sciai. Quest sun do la runda de Duton. X inclura il ciom di Metz e noi le dava un vart e ha fatto una scubissa e c'è qualche capita.
2: La seconda Lidia regionale è di Stalz di Vosonzi in una Lidia enorme oliva quando si vuole di Vosonzi e di rare in equipa che devono tir va Silviadi e di rare di vostri le equipe che hanno di una chance e fece oliva e adesso è spenato in quella voce che erano avanti si fa
3: questo stolen. E tutto ciò che vogliono sbattere, io non so cosa arrivano a fare qua. C'è quel plan di tornare in fredda di una stagione che c'è qua.
4: Io ho il sentimento che erano avanti al momento proprio in una situazione tipica che funziona quando l'abbia lanciata, c'è il successo che usci vanno per quelle vittorie che stanno venendo in un nuovo flow, la chimia con stato per spiegare l'equipa lo savani marciare tra in quella seconda linea. La qualità di quello vai al contrario. Ma anche il successo, tutta Nina, che ho dato di Uponks, le ho dato di Uponks, sei in una direzione totale fallita.
2: Quello è che la fin finale si è fatta, è il ciao, non è che giocatori talentati, che abbiamo andato a giocare team Sud-Ost-Schweiz, sanno che poi è entrato magari con quel squitch, e lui è in altre cose. Adesso, quando si croce in te, criticavo, che non avete siate, e da un leve sguardo in direzione d'ome e critica le vette dentro in Italia sono quelli clubs che fanno buon lavoro che sto semplicemente di chapeau che vuoi da seconda linea da parte quelle due equipe l'US Slovenion Valposchiavo Calcio di Scurinza in te pitare in seconda parte
0: Nos trais redaktors de sport Giancarlo Candinas, Roman Dobler et Andreas Vialant sono della seguente Liga regionale de Balapé culas trais meldres squadres grijumes in oce comenza quiste fin devna al campionedi. La seguente part del discurs, quello d'inslura, zieva las novitets dalla mezza.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Gangnam Style dal 2012 in Gjöf Gjallosyn de Gemetz. Temp per una survista dalle novitäts, Lurs Müller om is ensemble elle per nus.
2: L'aua de baivra tu mel ne para becciugni da contaminada tras bacterie su diesel, quai muss in els emprems resultats a labor, sco al president comunal da tum liarcia Pius Giger a dec sin domonde da RTR. L'aua è venida ciufrignada mardi tras lavurs de construcziun. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozz per una legge d'uffanze da giovenils al grigion. La fine mira sai da promuovere quels più sistematica, ma in rinforzare l'ur partecipazione e contribuire l'ur protezione. La consultazione dura fino al 13 di novembre e viene realizzata in via digitale. E l'Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria, na Bichleu, in la capitale Sofia, ma bene in la città Burgas, in centro turistico la Mar Naira, che ha comunicato la televisione statale bulgaraisa. Quest'anno la musicista Dara Gudignà l'occorrenza viene con sia canzone Banga Ranga.
3: La meteo.
1: Oggi da me resta quel bel, 30 può comparire una o l'altra nuvola. Qui resta bel ciot, in la regione da Cura, dove fin 34 gross a Moster ed in Engiadigna Bassa fin 31.
3: Vias e traffic.
1: La situazione del traffic del treno e dell'auto in Grigium, il tragitto dall'Alvra, dalla via Fiorretica, è al momento sarò. In Val Bevere si è già una boda, i binari sono per parte in un dos, tenor la retica dura l'impedimento almeno fino in Sanda Bonura. Il treno da Cura Baravuagn corseggiano in avanti ed è da Samedina Samurezza in vema il treno tenor urari. Trentre Baravuagn e Preda, dopo il bus del rimplazzamento, passaggiers in e dall'Engiadigna vengono sviosi. Zural Veraina.

0: Pacific Versantir in Gjöv già stridisch a Wurst, Edi già nota buon appetit. Questa fin d'evna comincia la stagione da Balapé, ilas regiums, nostri redaktors de sport, Andreas Vialant, Roman Dobler e Giancarlo Candinas, em discutò insembl sur de las premisses de las squadras grigiumas in seconda liga regionela. Ans la mezza em emis el focus su in cura 97, al club ci ves ad esser un top club in grigium, ci giovosa però in seconda liga insembl cul US Schloein Lyon e Valposchiavo Calcio, e da quels due clubs si tratta qua la seconda parte della discussione.
1: Puschlaf e Schloein, dein primo discorso da Valposchiavo Calcio, che è più onzos in quella seconda liga regionale.
2: La terza, se non mi sbaglio, sono tornati dal 2023, dove c'è un Abler's stagione in terza liga, sono inizi, no? Anche quella seconda liga, la Tuchnier, quando ha detto il principio del team squares, dell'enormese avvis. E continuità è naturalmente per un'equipa perifera, 4.000 abitanti alla Val Poschiavo, da questo, hai, tu sto sfara il school materiale da Joaders che tu hai in la regione, è una forza molto situazione speciale, c'è ognuno c'è che può fare il pass o ci può andare dall'Italia, da Sondrio, per vita mai, e ora Val Poschiavo o pro Val Poschiavo Calcio. Questa è proprio Fabrizio Sua, il

0: Con lui da balapoi è una clara tattica e una clara filosofia che vengono proprio da fare male a quelle equipe in seconda linea.
1: Mince casi, l'esempio del Capitani, per esempio, per dovere rossiamo il nome di Luca Cristiano, quella è scuraunta. Quegli uomo di uno sco difensore, ben in clet, gli uomo di uno in quel livello, i fa quei da spionzi. Pola, Fitch lancia là, Luca Cristiano, Catieni, Blair ci sono lancia là.
2: E hai non sono un'equipe fit routinata con quei c'è con quello che avevamo con Val Poschiavo quei proprio routinati ti ha detto varga curante si sluain al PV a 28 Rafael de Plazas tutto si c'è altro in altra situazione a Val Poschiavo al momento senza in quella onda di successo la domanda mostra con dici non è un'equipe fisica ma in fit ferma abbiamo il sentimento in te può essere un pessimista, ma con quel cep dato da parte vengono forse un po' più greve. Al momento, sto in azia o qua, ne vedi?
1: Scompromincia squadra, tu hai quel cep, gli stessi di hockey, di balapè o di American football. Tu hai quel cep con la routine, con l'esperienza, con l'età e tu stai alimentare questi o quel cor di quel cep con agenti junior. Se chiudere questi rivendo, do, chiudere questi imprendono dettagli, c'è questi fanno le stesse esperienze, c'è questi...
0: Ti sa sbucce qualità che quei juniors vengono a venire in di quei dati balapè attivi. Forse se lo facciamo più in equipe per da terza linea, non può schlaf era avon sì, sì, adonzi era in flotta equipa di terza linea. A proposito di più, si deve un po' per la promozione, si deve un mezzo, vi vediamo in giorno, in Coppa Grigione, era in candidato, fece calno chi veniva già da fare male a Bersi, intorno al Zandig, da terza linea, con quasi giocatore, c'è Paola, era Leo Eschon, che tieni, che veniva planzio Luca Cristiano. Allora, se veniva in quel flow, se veniva in due rinforzamenti, sì, dall'Italia, ad un scoffa, già non era quel pass.
2: Questo è, ma tu sei già quella equipa che fa su stacca di Eul Fegges da Vosons, il Canton Grigion.
1: A me mi pare, ok.
0: E vince che ha fatto un grandioso lavoro.
2: De Giuc, de Giuc, di la Puspai.
1: E a uno sederci a godinare la Coppa Grigion, il Grigion è da prima vaire, qua è da, vince da sciogliere un po' in sciup, tu vezzi, qua è sciom B4, io so, se non mi sbaglio, ma io da K.O., tu godoni a sto squatter, hai,
2: posso andare in trofea in scaffa.
0: Sì, mince. E buscibia clubs che sanno. Presentarsi una grande scaffa di trofei, se c'è che c'è una causa, credo, ne vengono in seconda linea regionale, questi club che vengono sì, da Songhai, da Cesar de Liechtenstein, proprio della base un po', abbiamo già una prima gara che vengono, Giul Puschlav, Leon Viadi, Platz piuttosto Pign, avanti tutto quello al Puschlav e artificiale in Platz Pign, c'è un bias che sentono, quando si sentono 15 minuti, oh! Ok, direi. A 10 anni 3-0 per Puschlav.
1: Sì, sì, sì. La scuola stagione passata aveva un po' di difficoltà, giusto c'è un guadagnato più orto c'è la scuola. Ma lui e giù ci sono, vedi in sé se aiuta ad essere da vantaggio, pare. Sì? Appunto, a lungo viadi la pazza ci deve un po' più piccina. As fans ci sono figli da dazi in numerosa là. Commentation mint azione sulla piazza da Balapin se fossi alci ci potesse entrare a noi ma se la scuola stagione passata è interessante c'è il di c'è un guadagnato più orto c'è la scuola a Valposchiavo
0: c'è anche la qualità dell'equipa
1: sì.
0: Chi ha un ospofin ordoifer e sciferms c'è un po' più ferms che casa
2: as fans è solo in factura gestor nos clubs e la regione. Non sono biada più fans, è solo un giorno Valposchiavo che è la bassa. Le ho detto biada che non stanno giù da un tribuna svita, 20-30 persone. Si solo in la tribuna quasi di una plena. Valposchiavo è fe biada. Allora il balapai regionale vive si che proprio.
0: Andreas, as gab fa aus lepon de Puschlav vi es loin, che è stato il finale della Coppa Grigiona. Il maggio vargau che Puschlav a Gudignau. Slovenion Kassel Center lo dominiamo con la promozione della terza sia la seconda Liga regionale oi o la terza equipa che giunge in quella seconda Liga regionale a Scotti Andreas as menzionavo in una immens giovane equipa e con un fegbia potenziale
2: fegbia potenziale Slovenion in equipa Ja, schon die, als ich visitiere, der Kurt im Training in Equipe enorm disziplinada, strukturada, professionale. Also, quels, fan total possible, si che ho provera mai manà al balapaion sin in livel piau den en sur selva. Adel dan dau, as de vosons, im biem balapaion, treis gain seri,

0: Ihr ja vinit secunds al campionat de tiarsa ligia dine giunsi ci avon al nas serganza de sie vinavon a donai veramente un giu de fa al pass si la quarta ligia Antonton Eriscau in ticket ci c'hai urs casot al chef de sport ai de pisia dons credi o schbeil bus chef de sport si schloin adel a de sie vinavon bei forza bo io bitter 8 nuove in ticket fece l'urden d'un pibia la chance a giugadurs giuvens, a dos an els enorm bia giugadurs gan. Quels am vegnons per par, jo, genif, vegnons, a ca quella equipa a jom vergau dominiau al pass e la seconda ligia, qua musa c'è qualità, ca quels an, l'experiencia meunca forse in ticket d'anton la qualità si il plaz ai cheu. Io son spagnaus c'è chi fan us in quella seconda ligia d'Anton Elsa proprio in equipa c'è quell'equipa da Schluein vende sta insieme con quel giocatore con quella giuffna equipa al capitani Rafael da Plaza da 20 Jones ad il PVC il Plaza c'è un quel in grona vigna proximus c'un si zonza ci vengono da tenere io pretendo lo so se c'è ci vengono da tenere una in quella seconda ligia c'è proximus quattro c'un si zonza ni da in quella seconda ligia c'è ne un'amica la qualità Dani.
1: Tu sei alt, questo al B, o se tu sei scelto un'equipe e poi giro su quel via di insembli. Se non mi sbaglio, derni avanti due, on sera, il finale della Coppa Grigiuna, a un Gudania, sco equipe da terza liga. Quiston, der ciao, il finale, a un pers, sco equipe da terza liga, però in un'era visibile, in una differenza, tra un Schluein e Valposchiavo. Questo tocca in quella seconda liga, non del livello, non del livello, non del modo e maniera che c'è una bella pe. E se tu arrivi a questo qua da tenere, il prossimo son, so, e hai scelto un'equipa, e loro è sgarantì possibile in mantun.
0: Il greve, scusate, il greve è tenere quell'equipa, tenere quelle giovani, perché scappano loro, loro stanno in seguire 20 clicci, di blessure, snake, ci mancano in quelle regioni, 3-4 giocatori, tutt'anina, e la base sa ni push per 3-4 giocatori che usen il schon vis-à-vis che quels resten essens aber je important che hanno per quelles 2-3 species con Rafael da Plaza nin Lars Kadov con in ticket Pivils
2: che ne schon da Pialt ni quals andau schon da
0: seconda liga Pivaul
2: prima liga per fin
0: quels che tilen in ticket al car
1: co tegna già quels o per vice io val po schiavo non hai grande possibilità al prossimo club is di una 2 ore da vent
2: il prigle dine che in club ni più baule rion quera
1: osa quera
2: e meno bu quera meno bu per prigel che lets vengono di neu da conosci aber ni che ho sto tina esperto oh, ti esperto balzer seconda lì di interregionale esce mura in prima liga e i da schon clubs che sche in giugura proprio fino a mira de da in dos di spialtes forse stattel che la region de quera und col via di lu a un ingain tipi kurz lu e prigel schon che in giugur talentau che o im te mordius da da ein Tick Pialt, che quel Savonse di hei, ja ne sind Purade da, in prima Liga.
0: Aber je, schon als van fe buona lavur si schluein, lässt ja di, tos viven je, e la region lavuren leu, i el madem lungac. Per cui, credio bo, chi sto non sove tema, che sai o cons scappa nella bassa, credio bo.
1: Ah, ma giusto di questi clubs regionals, es l'identificazione, cul da casa, cul equipa, in giù c'è un imprese tote, sal c'è un gronda, o e lura dices, oggi tu tornas e dici no a questo club, oggi tu spassentai una cellona per un'altra equipa, o blers, hai, ci sta una di quella squadra, o da motivi, da punto, ed è stesso da chat, tu conosci già tutti, ed è un bunch of friends, ed è proprio una gruppa di amici che io insieme al Balapè.
2: E quello che fa più bello da Balapè, invece, se sa sparta, se c'è con te colleghi, se per fin forse con te meers amici, o questo che è il PB, chi dat?
0: Chi hanno in un vetto spel, plaz da bal chi fanno insieme.
2: E per quale c'è una bia.
1: Per quale c'è una bella per il tennis?
2: Io
1: no, è sport di chi? È tutto il chatter, è tutto il chatter.
2: In causa che devono prendere sì, Andrea, se devi avere un'intervista di intrenamento della US Unione, se devi essere professionale, fatto, strutturale, organizzato, se sono dai in dettagli, se devi in svezza, lo che
0: è. Sin comprei io forse als club sen sur selber quei boi misteri quei questions edi sincera meine schluine si dir tot organisau auto ni in dir staff de trainers epigons kun physiotherapeuts trainers de goalies dann in auf tre infrastruktur la arena la garderobe se tot schluine es simplement keu in altre liga quo che per to che tot quei spel balla pai D'Anton, es fang quoi credeu, che stanno in un buon momento Forse è integrare i confini in raso l'antica regione, per l'antica sua selva, se è bene che ti hai in club, che sei in seconda linea, e se è tra noi, Giancarlo, ti sa, in sua selva, nella ingedina di Matteo, e c'è sì, in quelle svalate,
2: concorrenza,
0: minci mera sin...
2: A clar, non vedi, il mistero che si detrona in bocci, e si sloa in quei... A questa da integrità, abbrinza tutti nel rispetto per il lavoro che abbiamo fatto, che ha meritato da dare secondo la legge regionale a chi ha semplicemente un certo grado che è bilancio.
0: Se senti magari squidonze, sto in sedi. È un inegato, giusto lo hai, hai tutto fatto professionale. Che se hai visitato il trainamento, hai dato in premio un termine di fotografie, proprio fotografato, scorsi fotografato a Real Madrid, lo hai nuove monture, pleite del nome del presidente o del chef del sport. Dann forse se la fin finale lo è gest quoi che fa chi han halt quel successo ni prendem forse epis riusa in ticket a dose ci san da seconda lige se lo è la motivazione pi grande Antonio stedi als giuga durchsetz in a fech grande disciplina a del san schaffen de da a jetz al cuoca sta lo tutina al davoso nel centro plige de da balla poi da disi il platz in sache forse so busch picha miracles de dels also che combattono sie spal tetel in seconda lige per elsi so schon e se ne in quella situazione in tesco quere na monta si at ma rade vignene in tegen quel flow i per quel spong so sel ronde de ton bo che ti so tutte nine center i mein schon jo den so del stre combatte stockle fine contro in platz de contro la relegation jetzt fo sel mende che svesche biacre jo si schlo ein
2: avan top in a equipe giufne ne becca forza mai stadene schöne situazione che beslu Exact. I grandi sbagli da se vuoi combattere, poi vedi, esci tu in texto entri in floscola, scendi in egale oggi in cui so quei streni in tu in quei stre, ti è semplicemente bloccato, ti ha più grande tema da fare in sbagli, gli in altri da balla poi che stia, se ne ho safe, a me, se ne ho davanti.
1: Ed è stata un'altra situazione, cioè tu stini due strade stagioni, in Giuseppe Valposchiavo, o er Schloen Lyon, era in terza liga, tanto le prime strade quattro. E si tutta un'altra ora, i trenamenti da Balapesco, cioè tu stai tutta pezza alla cua. E cioè tu non arrivi già là da fare quel pass dalla terza in seconda e da etablire là, e per tutti una nuova situazione, no? Le equipe promovation per vici sono state le ultime due strade stagioni ad una alla testa di quella terza, di una seconda o di una prima liga. Tu vas su e se tu sei nella prossima liga più alta alla cua, muda qua tutto il carattere, tutto il spirit, tutta l'atmosfera in un'equipe e con questo tu ersa vai rire intorno. E se tu non sai fare qua, se ti sei un scheiss da perdere minceada. E loro arrivano appunto in quella... giusto ci sono nuance, io adesso, ci non conosciamo qua forza, ma coce tu arrivi giorno da c'è di una spirale, e sei un cac, da quattro io sei un cac da dire anche il treno.
2: Ti fa sbocco come dem piacere, come dem animo, come dem, ma oggi semplicemente è scioglia, non so se è un grande film.
0: Ma già molto all'uscio non un ping pong in sé.
1: Ma ti sei scelto.
0: Giancarlo Maine con già quattro, se ti do la pelota in
1: casa.
2: E tutti i tuoi sport ci funzionano, ma non si perde la tensione, la motivazione, non c'è se tu hai la barba, se non c'è se tu hai il tuo collega, io semplicemente ti c'è altro.
0: In tutto caso, io vengo in una cool sessione, tre equipe grigione, in Struz, in ben due anni, vengo in giatto qui in primo derby, si schluoin l'USSI contro Valposchiavo Calcio, allora forse sono in una prima tendenza, ci diventa la migliore equipe, io vai per qua, chi è la migliore equipe di Balapai il grigione, Mirko Zala, il trenader, da schluoin, ai in Puschlavin, per il induttor speciale, ed io credo, qualcuno dice, sono in te quelle tre equipe, salve, mi in Cina volo a quera.
2: Se vuoi sonso, vengono a dire che quera ne vanno sia la mia equipe di Balapega Regione, questa è o sboppli di... E scioglia?
0: Buono, ci sa.
2: Ci sa, forse vanno su tutte le equipe, se l'hanno di una chance, ne vengono sanso proprio di quera, oggi la non brin.
1: E di serbe, c'è tu sminci terzi, quasi in derby.
2: Due non ti pente, le tre equipe di Regione. Andi, non so se ne fa, ci... Quere ne vante siat, puschlaf, schloin, bodi spet, scivanzini, dat in giu, ma boin, vengini pittos desser davantir, miets, de vostir.
0: Boah.
2: Je greif
0: es sei. Fe greif. Io creio una dine che si entscheiven em bain qua campionati, quere ne vante siat, che quere ne vante siat della ferme equipa grigiun, a chi vengen a terminar quei campionati pulizi som la tabela, tra puschlaf, credo, chi tonge per in plazza nu a miets la tabela, Forse in tec piaude de per schluain ha il sentiment che han buda combattere contro la relegazione che è netze nuel al fin del secondo tirz. Questi è c'è mia prognosa, ci va a fare bene. Ma questo è tutto in un'altra direzione.
1: Sì, sì, sì, sì. Io credo che possiamo sul podest, forse del ciao terz. Quaira se salva, ma è bepagso il stric.
2: Oh, cade ciò, ja.
1: E schluain lion pigliaini ertanter smilders. Quater.
2: Courageous.
0: Courageous,
2: aber. Ah, aber interessant. A questi abbi che noi siamo per tutti, ma o sto siamo a te, eh? Qui erano avanti siate, ma non è io che vengono l'America per Grigiuna. Io sai, buci tonge per la promozione. Io ho il sentimento che si sono combattuti, intanto, scordi, esci un livello. Aber immer nicht Top 3, Top 4. Schloenion, l'equipe su Silvana, weiss ja schon, chi anforze den Kombatter entschieden in Tegel, weiss ja schon ein Prigel, chi Sam und Cesar in Tegel Piaila so tun. Ja, man nicht aber, gell, zwingen, der Steinsekundeliga regionale, eben, perché che ti andi als dicele Qualität, de propi gonda, quals jugadors juvens, quals zwingen juk per juk. Più fermo.
0: La fin finale, se boh, la routine che decide. Noi discorri in Biaga. Routine, la qualità di quello che decide. Poi, io ho più bene in 20 ons che da fai in ballapaica in 33 ons che è una hassa routine, ma ben più piccola prestazione sul plazzo.
2: Cosa se vengono di Sassi? Gilbert Gress, ein Gardetsch. Es gibt nicht alte und junge Spieler. Es gibt nur,
0: was ist?
2: Es gibt nur gute und schlechte. Puschlaf, ja, siamo te ondi. Puschlaf, man è auch, che vengono Puschbefa. Il CEO top 6 vengono a mettere combo in quale equipa e Coppa Grigione mette e poi in Val Paschiavo Calcio a Godogna. Io non so se non dici filosofato del ballo poi regionale non so tre tau uscire di la seconda legge regionale des un terzo legge des seconda legge de donnes des quarta legge
0: das donnes prendin in auto di sola lupa
2: prendinse. Grazie fecce Roman, grazie fecce Andreas, libero vai col ballo regionale. Questo findiamo a noi naturalmente, specialmente in Eada, sils giugs delle equipe Grigiunas.
3: Al Roman Dobler, Landi via Land, el Giancarlo Candinas, nostra eis redaktors de sport, sur del campionati da Balapè in seconda liga regionale, ci comincia questa findevna. Tend al Balapè, alle dudes surpiglia Toni Poltera col magazzino da mezzdì, è di a dia. Mio nome è Tobia Faler, buon appetito ed una pacifica posa da mezzdì.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Da sane stress, nuove leggi e ava da bever, un magazzin con temi tutti diversi. C'è è normale, trecci ni sanester, avant ons vivono i sane stress, fitch greif, an scuola.
2: Ma se c'è bias giovani, proprio di ava, da vos vart, col stresster, perché non c'è niente sensazione di scrivere con stresster.
1: Oz è sanester, drecci. Drecci è il suo da scomandare da bever lava da tumei, tu sei spettato e tutto può speclare, ma lava è anche degna da coglier, sier e sier. E sier è er, la legge d'infanzia e giovanile ingaggiungo in consultazione, scom per me, in magazzin con temi tutto diversi ed anche da play. E microfono, Toni Poltera. Ava ciofa tu mei an tu mi ascia, anche se poi beggi a dar liber di tot lava di diciung, ma in sessen bunga veia. Avantus deis e lava da bever nei da ciofernieda, un tras lavors da construzione, con far un sciavamaint in sottucia in a lingia dava. Per essere della varzeira, o la popolazione stuia boglier lava avant ci dovrarela. Ossa, vali anche da spicir, risultati del labor avant ci la visnanca può dar liber lava. Maria Fieli Kulz, Details.
3: Ihr su entr MSG a la Vischneunka surveniu ils in prims resultats dal labor. A quels an per click musau ne gina contaminatium tras bacterias ne diesel. Il president de la Vischneunka da Tumljastja Pius Giger.
4: Wir kriegen heute Nachmittag die zweite Beprobung und dann tun wir final über das weitere Vorgehen entscheiden.
3: Pia, du essi oz versere esser clear, scha la populazion de Tumei a evinaveum de Bulli laua.
4: Es ist noch nicht die Entwarnung. Solange nüt anders kommuniziert ist, bleibt für die Bevölkerung vor Gemeinde Tumels so, wie es ist. Und wenn es Änderungen gibt, im positiven Sinn hoffentlich, würden wir wieder kommunizieren, mittels Flyer oder über die Medien.
3: Prima veum catara populatium las informatiums las pinoves, mincia mai es in la pagina di internet della Vischneunka.
1: Il cantun les promover pi sistematica manch umfanze juvenils. Osa la regenza tramesa in consultazion il sbots per na leja corrispondenta. La prima leja, insomma, anche al sen. Yvon Simon.
5: Fratonca la formazione, il sport, niela sanadata in reglada della legge, ma anche in legge, quella pratica la promozione e partecipazione ordei per la scuola. Eter la protezione de fonze giovanili dati larghe della legge, quelle larghe dove la nuova legge sarà. La fine mira segi da promuovere più sistematica meina fonze giovanili, da rinforzare loro voce in capitolo ed da contribuire a loro protezione. In tutte le regioni dove i fondi giovanili si vengono sviluppati bene e vengono accompagnati in loro integrazione sociale e politica. La legge si adrezza a tutte le persone sotto 21 anni che vivono nel canton. Ossa la regenza che regione tramessa in consultazione il sbozzo per la legge, quella quale tocca il 13 di novembre.
1: E non stanno dalla regenza grigiunga e da anche altre comunicazioni che sono pubblicate. Corina Schmidt.
6: In il partenz vengono le basi della polizia centunale centralizzate nel 2028. La regenza grigiuna ha dato verde alla costruzione di una nuova base a Küblis. Quella rimplazza uscire le due basi esistenti a Schiers e a Claustra che stessero uscire e uscire venire rinnovate in una comunicazione. Con la centralizzazione sarebbe possibile fare più efficiente il managgio alla gestione. Per la locazione del baiec che esiste già, e le lavori di costruzione ma si segrezze che è necessaria, surpì al centun maximalmente 300.000 francs. La linea d'Alvra resta vinevanzerata per vedere di una bova che sotterà als binaris, quai anche fin almeno sonda a bunura. La Ual Beverin cuglie anche di una sorel trasse, come dicesse la via Fieretica. Usi spert, che questo problema sa è schlià, possia il don videl spinaris venir giudicavi in avant. Tranter brevogn a preda, nur che il trajekt è interrot, cursession al moment busta remplazament. Sin il rest del trajekt, cursession als trenste noch urari. Viaggiaturs da et en l'engedina vingen sviat such la linge del vereina.
1: Dietz Spitals Schwitzers dettil venavanten considerabel basin de gier che ci pertoccia il erantun con prodotti medicinali e che ho concerto Swissmedic.
6: L'Institut Schweizer per Produkts Therapeutics vese però eher Miglioraments. L'an passà a Swissmedic prendiso la Marella 26 Ospitals Schweizers, quae pertuciant la qualità e la segertat de produkts medicinals. In privel acut per pacientes e pacients ne saia bec vini conscetà. En singuls cas, aia Swissmedic però ordina mesiras immediates ein un vinavant. Malgrat che detia vinavant deficits, detia progress. La sorveglianza entras Swissmedic aia in effect de signal positiv en ils ospitals. A Basilea è la eruption da Legionellas terminada. Le pipassa in nemna naia da neginas infektions pli, comunicesce al Departement de Sanedat. Ina persona sa chatia anc adina en l'ospital, ne dovre però negin tractament intensiv. Depi l'eruption, la fin de fenedur alla città registra 28 infektions con Legionellas. Ina persona è morta. La supposizion che duas tours de spredentar sin in baiet en stades la rajun per l'eruption en se comprovades con les proves en il labor. Dus esi clair en che citate bulgare ca l'Eurovision Song Contest alieu lauteron. L'ESC vin organisa a Burgas, la citat turistica alla Mar Naira, quai ad ein conoscent l'emitur de Televisión Bulgar Nacional. Burgas a uscia fac la cursa ancontra la capitala Sofia. L'Unione Europeica da Radio Televisión, EBU, a plinavant decis che l'ESC duai en avenir bepli vinir organisa en paiais con una situazion de segerezza stabila. Il paese Victor ne venne bec pli automatica mai in domanda scel sae confronta con un conflict armà o con una situazione geopolitica delicata.
1: Savessens de mais erkei, nie les dodes enuf.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Pagava an its leis de fermada, specienos in am Wien con streches d'elektricitat, nox dan in cit pi exact sind tot its players an Chosa. E den sguard fitch exakt ins dava wand onsitz seine Streers an Schola. Il de international dit seine Streers dan nosen cit exakt sind kel time. Passo.
7: Quel dera d'una giovane d'una più bocci di smert al mem trit. Invece su mi tolis duas net.
1: E time è oz in otter e sa nestra an Schola erdrech.
8: Quis sco oltre scolar sercem qualche difficoltà che accetta e prova da fare il melder l'androra is giuda.
1: Per noi vin racchinto scucci era e neda, scucci è ossa e scucci vigni, ia che va in zanir.
0: La meteo.
6: Otto de man resti bel, c'ha e la e magari in u lauter nivel, i resti fitch ciaut, en la region de Cuira, cresce il termometer sin fin 34 grads, a musti ad en l'engedina bassa sin fin 30.
1: In an Wien con Pacanec, Fenestat, Fizzicia e Cioda, quella combinazione è bunga per la natura. Ed bunga che ci caggiunga ir cizlaise fermata on an fin 20% più pacava ci normal manch da quel tempo. Schweizen farchitos, pil provvedement d'elettricità? Na, della ELCOM, la Commissione Federale d'elettricità. La ELCOM è intanto anche una parte di un sistema di provvedimento d'elettricità svizzero. Per anclare che, Nickel, è buon da conoscere diversi attori involvosi e Florian Mon è sta facendo quel tema. Florian, c'è stato un sapere di questo sistema?
9: Il meglio è che differenti attori che dati insomma tot entscheiva cules ovres elektrikes, quelles produzeschen l'elektricitat o da laue nie cul sulei. Es ventre vinen als concerns d'energie, tranuse quei oravon tot la Repower ni l'Axpo. Quels concerns compren a vendern elektricitat ad ein responsables per la reut de consum, col di per la parte de la reut che va de les lingies fermes daut a tensiun tocenter mince casada.
1: Grazie, il consenso per andare da mai a cargere i nostri telefonini, i cucinari, i capons, giusto, ci va in faccia, ma è dato anche da play a tox, infine, ci l'elettricità, vini, tornò senza.
9: Jeppelin hat sich um den Swiss Grid, quelle responsable per la Reut alles singules Linies d'alte Tension, quasi l'autostrada della Reut elettrica. Per quelle Linie ist viel important, che la Tension resta in stabile, molu funktionisch la Reut andrecht. Azur tot sta un ebbe la Commission Federale d'Elettricitat, che è più conosciente con ELCOM, e l'arbitro federale è responsabile per i prezzi d'Elettricitat e che in tir portamento d'Elettricitat funzionisce in un modo seguire.
1: Già non è che tu sei piuttosto complesso, ma le opere ci producono, i concerni ci marciano e provvedono, Swissgrid ci stabilizzano e la ELCOM ci sorvigilescia. Ascolta, c'è un po' di attore loro in notte insieme.
9: Il chat è stato che i concerni di energia poi planizzano per minchia di con l'elettricità che vogliono produrre e con che vogliono vendere quei di se la fiera libera e exterior. Quels plans sovendo la Swissgrid, a fa lo al Queen, con tutti quels plans della Svizzera mera se ha adina la medema quantità d'elettricità e la Reut d'alta tensione. Alla Swissgrid controllesce permanent quella Reut e sa anteifo de poche secondes comprà energia se la fiera libera se la vese de vese chi manca zu nauer energia. A puspei la ELCOM stat sur tot a controllesce che tutti vanno alle regole e alle leggi. Elle prescrive e conto le riserve che i concerni stanno a vedere. Quelle sono poi un po' semplicemente svida completo. Tutte le lags di fermata, le riserve per in caso d'urgenza, ne si dà in una mancanza di elettricità.
1: Grazie per questa informazione. Se scucci la ELCOM garantisce il provvedimento dell'elettricità con un livello d'ava c'è più momento figi bassa in slice d'accumulazione che è sentito in questa sera nel magazzino. Ni si vede invece peda, invece un osso marveglia se vede la nostra pagina rtr.ch. Und so vien tot ein po' Sanester. Ja, Sanestrera, wer im Mang Sanester dominanten scheint, il dretsch, kei e otzende, nin Thema, nin Problem plei, kei ira den Tant oter, avant, giuncanta, sesantons. Otz e ide, diz giunkins, iz Sanestrers, per la giuncanta avla già stat calde an il center, nux vagn domando in ulotter Sanestrer, tanteriores, scuci kei esto, dels Saragorden, an la contribuzione d'Anna Caprez.
10: Chunks e Chunkes droven con preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger della motorica fina, della forza o della sveltezza, per exempel per scriver o erbüter della incina balla. Quei cino giova oz in di pü una grande rola, der enchevent sa sentanz un no-go. Jürg Schorta es cresce sua madulein ed abita oz a Megavil in Argovia. Del cevazin Chunk risponde al bedelum.
11: Es un schön. Dann haben sie geklappt, per Piz, per Cicè, auf der Kommandierer schreiben, der Retter. Und wenn sie tänzt, schmanciauer, war es gott, latteuer, sie schreiben, war es gott, schnester, oder nie wie Vitalum. Bing! Hi! Ist es so manier.
10: Schfurzoda drüber il mem dret, per schreiber in Schola, nu wal per adirce schreiben de müder del tutlu mem. Lenge di nice pensionò, nun ege però pü müdo mem per schreiber.
11: Nein, den Prinzen schreiben wir da. Und das ist auch ein bisschen, aber lavorieren sie in den Schnester.
10: Beata Steyer-Cordetta bittet il Sursees und so ein bisschen dir, dass ein Mensch die Sterella dominant ist. Nascide sei er la Scucciankinia. Tres un accident wie del Mem, o ella però gie de müdir.
7: Se was lei a gie d'imprender cul Mem dret, poti gie de gie pass un an de gie ent in ges, in fin ci dis de schionieto. E lui da gira di imprendere col dret. E oggi di comenzi col dret e c'è scritto una carta, c'è tutta una volta badi c'è scritto col schnester.
10: Heidi Henki Marux al gorda con sentiments mas dos wieder sie es primsans de scola con conscolares e conscolars ci füssen in se stos de natura chunks.
12: Quals klepan kazotzil mem e wander scrivere dritte punkt.
10: In Clare, perché che els magisters sforzavan più bot ils scolars de müder il mem per scriver, nu riva ne rela del tuot.
7: Nu sé. Quella volta già aveva che quel scrive col mem dret, o se scucci dice allegra col mem dret, il snester quiz il crea il mem struppio.
10: Carla Blumenthal Baumann hat die Schule durch bot 50 anz. Ella svesa non egge me intervenia schöne scolare scrivava col mem schnester oter as zava quei paro enche vent un per decenis.
8: Perché c'è più facil al oter der stantus? Oh, o druvo da pittura, stuvava forza guardare con questa tinta, ci ho do in pastrulli, allora più facile fisente stobo del magister la colpa.
10: E c'è da quella volta non si rischiavano il genitore a sana da dir qualcosa e forse per finias do stir, suppone la magistra da cianfir.
8: E forse da fatta penso, ma mie fente, quello non è forse del tutto normale che scriva col mem schnester. Di meno al magister varrebbe son ragione da liere il braccio da vos varta fatta. O dire, mince volta un paiada o qualcosa su questo mem che scriva all'otter col mem dret.
10: C'è un mem ci vien preferia per nus, vien declarò tres la dominanza della mitete del cervè, vizendaiva il mensch. E non è però finiosa proprio clare che il dret ner o chunk è una disposizione innata di mena da spenosa nascenza. Supponia veni una fixazione il miguel della sarenza il stedi embrionel. In mince cas, non si impoi in giun proprio che la è dret nera o chunk. Jürg Schorta.
11: Non so perché. Questo stucere nel schema F. Allora è stato in ordine e... Oggi in dia
10: è la situazione mudita in scuola, che conferma Trudica Fli-Schmidt, magistra pensionata da Doberschan.
12: Che cosa era per me? Erano i più grandi artisti, questi si scrivevano con il mio schnester. Erano da più, sei un po' talentosi.
10: E quella ipotesi arriva bene l'un da comprovare con noms da persone da rinom ci hanno già successo. E ci erano chunks. Sane Streres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Rafael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libera di mena per lasciare sviluppare il sifens preciso che scu c'el sum. Saia que cu la prima culur da legn il mem dret o il schnester.
1: De scheie et nox oz tot dret, scu ci je. E se vogliono c'è di magazzin un po' pitard. Che sto del magazzin dils traders da vost Prisca Bundi è stata la producenta responsabile Corinna Schmidt o redigia les novità e dal microfon az o accompagnia Toni Poltera. In 10 minuti è las 12 a mesa in tir magazzin che tezza un pack moment se nostra piattaforma digitala rtr.ch.

0: Vos Radio de Stadt, in Giorgio Strede Javost, nous essens giatta les gratulazions de tots.
1: RTL. Les gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Trais gratulazions inscrit, wenns clapo oz per duas anniversaris, un arduant de nonente muster e d'un de nonentun a cuira. Es molto bia faler, già vis in avventi una pacifica posta da mesdì e da tutti giubilaris un bel anniversario. John Battista Durgei a Muster, oz anniversario da nonentans, per el sumni da sent duas gratulazions. Preziau John Battista, oz weis vus festivar il anniversario da novantans. Nus gratulain e già vigiaina vus buona sanadat e contentientia. Vus esses bugen en compagnia e raquintais savens dils temps cura che maves at encurir bulius a pesca e da caccia. Gran plager avais vus dalles visettes ed il temp che passantais insemen. Quei temps gudis vus zun fetch, car John Battista nus già vigiaina vus oz in bidi da fiasta vinavon tut bien e bia bia las uras da compagnia e nies miez. Cordial salits da concusedens personal e meina casa dalla Puntrais a Muster. E la seconda gratulazione vende sia famiglia. Car Battista, per quei di tut special gratulainus da cor e già vigiain ora von tut buona sanadat e bia moment sulle gifs. Ti gaudes adina fec las visettes da tia famiglia e da tes amics. E se vegn lo anc dau vitir in giuc, ni in scar troques, ei il plager perfec. Cun dar giux varga il temps scuel fem. Et il bia esti alla fin scitzun il victur. Car Battista, nus giavejain a ti d'accord in le grevel di da nascientia en buona compagnia. Vegli il car Diu a compignartei era egli avvenir, proteggere e regalare a ti forza e sanadat. D'accord, tia famiglia. Pel nonentevel de John Battista Durgei a Division Els al cor baselgia da segnes, cula chansum con gron esti. Al giubilari zves, cent erenti quella registrazium, scuce scritte e tile gratulazium de sia famiglia.

al cor baselgia de segnas con gron esti pel nonenti val de John Batiste Durjai a Mustier. A cuira po Hans Baldau feste gerozia non entuneval anniversari. Quistes lingias sum rivedes per el da Clau Muot. Car Hans, già sasti festivar tiu novantinaval di da nascientia en buona sanadat e cun grand humor, s'allegra e che ti possies anc venir in perons a cantar el cor viril da domat. Ti dies cantar mantein l'olma. Cordiale gratulazion e tot bien gevija il Clau.

0: al coro viril The Domat Flurs in una registrazione dal 2023 a Flem. Clau Muad gratulation con quel touch a Hans Baldauf de Cura, ci può festeggiare ozia non entunival anniversari. De Cura es nident questa gratulazione per WhatsApp. Nos già vijagn a nostra cera sora equinada Edith Gruber da Farera in Val Alvra tot il bun segn il 673 aval de dena scientia. Concordial saleits, Imelda e Arno da Coira. E was nins dalla tazza de DRTR. La tazza de DRTR ho regalò a Zimbunura mia collega Georgina Janchi, Rivo Tres es Serafin Mon da Santa Maria. El gratulation con la tazza sia a Biedi Valerio Mon per sia cincevel anniversari.
1: Nona e Bazzegna gratulation a Valerio Mon della Pont sul cincevel anniversari. Nus ja vijain ad el tot il bun ed in bun commenzament da scolina, la lundis di comenzel a dire scolina. E nu van in gust, ci vanno in flot a Biedi.
0: Nos già vigenzo un bel anniversario e un buon commenzamento della scoligna e gier plagiare vi della tazza da DRTR e guste mosse sgiur tor als otters si sorvegnen una gratulazione per l'anniversario ter nos al radio inclusive già vigenzo musica 0800 20 25 30 o senza già vigenzo musica per WhatsApp 079 200 70 07.

0: als Jauers, Arno et Aldo. Els hem cantò la chanson Il Temp, quel passa per Lorena Grond da Santa Maria. Ci può festeggiare ozia 36esima anniversari. Telefonò a gratulir o Carmen Haldimann da Zernetz. E da Zernetz, Genzosa, direttissima a Birsfelden, Basilea, Champagna, ter Aldo Manec. Buonasera, ser Aldo.
1: Buonasera, Quera. Jo mai el plaer, respectiv, nos mai el plaer de gratular a l'es car amic Isotur, que està per on. Jo mai telefonau a de Mancullizo, a jo mai dic del metel al Radio Ramons, a tot le lots de mes dia, de mes alina, se venia la tra, se permeto, se te matainus de ti, nos salits, e tal Radio Ramons. A con una bella canzone del Sile d'O'Connor, lessonus lida di au gratulato ti da tot cor, divisa tot bien, esce sti fas bugron de fiastas co quei che ti has dec, fortas al tempo de din te che spazio entro nes di, ni sta un tema con te a dona la cara a me, en tutte cas in a bella fiasta a tot bien, ad io s'allegro personalmente de se vese con te proxima main, Lu el Kanton Schwyz, kulus fien eine fiasten themen. Bier par ots, gewis ein Lieder, die auch tot bieren de ti, steisern de tafers, a toke, nusse was ein perspeile proxima gat.
0: E tent posse dir, l'ora a cuire fus perfekte per fir una pischna spassagida.
1: Exact.
0: Dat anniversari. Aldo Manec, grazie fitch po telefon, esch per esch, c'è Isotur e giudia. La gratulazione e ci lodo a simpostuter la bella musica ce l'ho cernia. Sinet O'Connor, Nothing Compares to You. Grazie Fister Aldo e di un evento in bel semestre.
1: È tutto bello, ciao, ciao.
0: Grazie, addio.

0: Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Quel già vist de musica è sniè su de Basilea, su de Biersfelden de Aldo Manetsch. El gratulescia con quella canzum ad Iso Tour, ci sto a Lyon, ci escresce su a Sumvic e ci può festeggiare ozia 79 anniversari. E da Biersfelden in Cantun Basilea Champagna, genzosa direttissima si sommel partenz a Klostra ter David Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera, Tobia. Da... Ah, exakt. Io va sebu gen in a gratulazion in a talezzi, quella va oz en contertuseunen, exakt si a cresta ma sein, en stiva da Martin Tanner, Adelsa fa fiasta o sinceu si sonte quater chidena scientia. Accordialmente, gratulesce leo Adel e giovisce il vinavon, buona sanadat a tutto il bien.
0: Idel...
1: Oz naturalmente in a biala fiasta, a sin bien se lo se. Ad il giovisce de musica va in se schon un flau, un tobia.
0: La cappella Oberal a... Polcernia.
1: Exact, della Cappella Oberalp e Beverin, per cui della sia stiva che da Martin Tanner vesa il cuore in Beverin, per cui è un grandioso punto.
0: Super, allora speranza ce l'ho udì la gratulazione al Piz Beverin in Schottisch della Cappella Oberalp e spronta quella taglenzosa. Grazie Fitch David e in avvento una Fitch bella Giovgiadel.
1: Grazie su milione, grazie a te Tobias.

Un shot ist de la Chapella Oberalp. Piz Beverin, Giavijo de David Kamenisch, a Klostra. El gratulescha con quel touch a Martin Tanner de Cresta Masain, ci può festeggiare oggi anniversari de 64 anni. Che cosa sono le gratulazioni, si avvaluna sul Chanel Rumensch? Gratulazioni a spadere in event 3 sul numero 0820 25 30.

Alicia Keys, Underdog, che cois musica dall'an 2020. Vostra glas il programma romenscu les gratulaziums. No lo scient, 20, 25, 30 per de tres gratulaziums. A quel cincio, 8 anniversari. Questa giovia, il stridesh a vostra.

0: Laura Pausini, Surrender, vostra gleich als Gratulations sul Chanel Romansch. E nous gens osa direttissima e la bella Val Lumnezia a Conster Rosa Pelican. Buonasera.
1: Buonasera, Giuquera. Nous les gratula a Iso Tour, ca si attonto novons. Alles en fa in viva ad ingrazia adina pels bials moments che nous vain con ella.
0: Il ISO tour el es da Suvic, cuce vens udia ans del Aldo Manec, viva a Lyon.
1: Ja, yeah, exact.
0: Già sen ce Lyon o ce fer viva?
1: Na, os mondeo a culm, aber en se culse vasino schon, lo fidiano si dir in viva con el.
0: Perfectice. El
1: ei fecin bien colleg de mi uom, ademai, ad... El fa bia las fotografias che nos estiamo che to mira. Yeah.
0: Perfectissimo. Allora speranza ce l'ho udia la gratulazium. E vus gratulais al isotour con una canzum dat Alexie Marcus. Saligina. Quella vens pront, quella taglenz osa. Grazie, Dona Rosa. Buon divertimento con ira colm e di naventi una bella giusia.
1: Grazie a te, Gevusio Quere, invidi.
0: Grazie, addio, Dona
1: Grazie,
0: Rosa.
1: Grazie, addio.

0: Alexi e Marcus, culo e saligina. Già vijò da Rosa Pelican, da Cons in Lumnezia. Ella si om, gratulation con quella canzum ad Isotour da Lyon, ci ho oz anniversari da 79 anni. E da Lyon, genzos direttissima in Grigium Centril, a Sur Tardina Jäger. Buona sera, donna Dina.
1: Allegra, sa Tobias. Hai. E ne avessi due gratulazioni. Una la va in Bagiaia, per Cristina Giovanoli, da Valer, da Spira Stampa, hai. Ciara Cristina, Isidore Tia, in Mazzaluda, in Mazzaluda, tutto il buon per il te compleanno. E forse che mi trovo da una volta insieme. Hai. Tutto il buon e un bel dì. E la seconda la va è Scalotta Marmorera, pa Norbert Poltera. Era tu Norbert, da par da Isi e da mai, tutto il buon e fa un bel dì e mi salverà presto. Hai. E un bel dì al dì dal vostro compleanno e una pensata ai diabolici con mare, con questa ciot al fisto andare forse al mare.
0: Super canzum per la agreabile atmosfera da state ci regna oggi questa gioia strada già vuost. Speres, c'è un dia las gratulazioni. Grazie, Dina Jäger, da Sur e in avanti una fin bella gioia della.
1: E Radel e a tutti al Radio Romaggio. È un bel dì.
0: Grazie, Ficciù.
1: Stare l'ombra e il fresco.
0: Importante, Ficci importante. Addio,
1: grazie a Tobias.

0: als Diabolics con Mare, con quale chanzum gratulation Dina et Isidor Jäger da Sur. Da d'una vart a Cristina Giovanoli a Stampa e dall'altra vart a Norbert Poltera. Ci sto a marmorera tos duas em oz anniversari. Vuste gleis las gratulations in gioia già stede già vuost e che cos que stopper oz las gratulations oz a trens la bustia or de las gratulations c'è vens clapuots. Er oz clapa co cin dos entregias libras pel bonia in giardinia scuol ed oz trens un föl oz guadagna Lorena Grant da Santa Maria. Ella guadagna 2 in 3 libras pel bon e giardinia scuol tramitens direttissima per posta. Già vi sbun divertiment. A tuos c'è mozza anniversari da nostra parte in cenota. Cordiale gratulazium. Una bella festa. Giodel sull'al, quis bel di, quis de bella giovgia. E di a di a proz, mia nom Tobia Faler, in avento un bel semestri. E ste bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di, der RTL. No.

It's Hits the Start per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind per Tots.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Conseil federal ne vuol saver ne gut de la iniziativa de Compass os decide al Parlament. A drama senza conseguenze per Audrey Vero, la top favorita svizza sur ils 800 meters cupiccia e se qualificesse tuttina per il final. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las duas, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Conseil federal refuse la uscinomnada iniziativa da Compass. El ha intanto sottomesso la missiva la tirs al Parlament. L'iniziativa pretende che il Pievel e del Stentuns ston approvar contracts statals che prevesen la surpigliata d'ordinazions de drech importantes. E al pacchetto de convenies con l'UE. De midach quai postre jura mein sviesce del sistema democratico della Svizzera, scrive al Conseil federal. Plin avant, ne saie la iniziativa bit formulada clair. Dennoch, als Initians, ne tingen les remarches del Conseil federal però bit pitch. El, giogia sin temp, con quel quel aia retarda al termine. La magistralia grigiuna è in sic pli positiva che las collegas dels collegas del rest della Svizzera tudescia, quica per tutta la scuola integrativa. Come se in ricerca della magistralia svizzera, nur che è 457 persone di istruzione grigiunas an fac part. Uscia valitescen 32% dels domandats la scuola integrativa sco positiva, 33% en neutrals e 31% critics. Sco rajunts per la migliore valitazion nom della magistralia grigiuna, classes pipicnes ad in migliore sostegn personal ad el fac. Tutina, ves la magistralia, basen de gir, surtot quoi che portoce al domber de pedagogas curativas all'assistenza supplementare en las classes. A Basilea è la eruption de legionellas terminada. Depi passa in nemna, naia da negines infektions pli, comunicesce al Departement de Sanedat. Ine persona se chatti anche a dina en l'ospital, ne dovria però negin tractament intensiv. Depi l'eruption, la fin de fenedur, alla città registra 28 infektions con legionelles. Ine persona è morta. La supposizione che due tours de sfradentar sin in Bayet en stades la region per l'eruption è se comprovada con les proves en il labor. I dank der il Sport, per la curie de Svizzera Audrey Vero, è l'en prim metzfinal sur ils 800 meters als campionatis europeics, ia fin con in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupicciata in l'ultim caraun avant l'arrivada, quai suenter che la era alla testa. Vero è dic stata per terra e l'ura tutine curide a fin la corsa. Quai è sta important, uscia a Swiss Athletics pudi far protest, quel alla giuria l'ura approva uscia che Vero è tutine in il final. Les ulteriores svizzeras Valentina Rosamila e Veronica Vancardo el medemo mainzu qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oce de maun resti bel, cia e la emagar in u lauter nivel. I resti vici ciaud, el region de cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a muste ad en lengedine bassa sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vishnanka de Brail vuol sanarsi as penicularas, al pievel due decider tabart in concept de sanazion. La magistralia grigiuna pretende de pli resources per l'instruccion integrativa. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon per vos è Corinne Schmidt. Buonasera. La Vishnanka de Brail vuol sanar las penicularas de Brailwurz en diast kan ja plidic de combatter con problems finanzials. La suprastanza comunala a per quai elevora in asciliazion possaivla en collaborazion con il cusei d'administrazion de las penicularas all'accionaria principale Anavon S.A. Quai è de leger en il fil ufficial. C'è precis che il concept de sanazion provesa vuole Vishnanka presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in a informazion publica l'Oktober due al pievelura decider a l'urna. La ton passava aveva las penicularas bec pli pudir paiar als Queens per tutine poder garantir al managi an als accionaris studiidar o de las miserias cun 1,5 milions francs. La magistrale grigiuna è in sic pli positive che las collegas e las collegas del rest della Svizzera tudescia, quel che pertocce la scuola integrativa. Quel mossa in ricerca della magistrale svizzera, nur che è 457 persones d'instruccion grigiunas an fac part. Uscia valitescen 32% dels domandats la scuola integrativa sco positiva, 33% e neutrals a 31% critics. Sco rajuns per la migliora valitazione nom della magistrale grigiuna classes pipicnes ad in miglior sostem personal ad el fac. Tutina, vese la magistralia, basende gir, sortot quaca partocce al dombra de pedagogas curativas all'assistenza supplementare en las classes. Il Cusei Federal refuse lo scenomenada iniziativa de Compass. El ha intanto temes la missiva la tirs al Parlament. L'iniziativa pretende che il pievel ed els centuns ston approvar contracts statals che provesen la surpigliada d'ordinazions de drech importantes. E al paquet de convenies cun l'UE. De midar quai posteriura main sviesce del sistem democratic della Svizzera, scrive al Cusei Federal. Plin avant, ne sei la iniziativa bec formulada clair. E dank der El Sport, per la Curie de Svizzera Audrey Vero el Metzfinal sur els 800 meters als Campionatis Europeics ihr fin cun in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupiciata in l'ultim caraun avant l'arrivada, questo enter che la era alla testa. Vero è dicci stata per terra e l'ora tutine corrida a fin la corsa. Quai è sta important, uscire a Swiss Athletics può di far protest, poco che la è crudata per vedere in contact. Quel alla giuria l'ora approva uscire che Vero è tutine in il final. Les ultrajures svizzeres Valentina Rosamila a Veronica Vancardo en madema mainzu qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oz de man resti bel, c'ha e la aimagar in u lauter nivel. I resta ciaut, en la region de Cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a Musté ed en l'engedine bassa sin fin 30.
2: Vias e traffic.
1: Sin la Toschada a Tredisch in Direktion Cuira ai Kolonne trenter Rottenbrunnen a Rechenau, quai provider din accident. Jede quintag kun 15 minutes de pli temp.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca de Brail vuol salvarsi as pendicularas, el pievel due decido davart in concept de sanazion. Las pendicularas de Rosa annunzien investizions de record per ramplazzare l'infrastruttura del Hörnli. De plide quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quattr. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La Vischnanca de Brail vuol sanach las pendicularas de Brail vuorts endiast kann gia plidic de combatter con problems finanzials. La suprastanza comunale ha per quai elavora in a schliazion possaivla en collaborazion con il cosed administrazion de las pendicularas all'azionaria principale Anavon S.A. Quai è de legger en il fill ufficial. C'è precis che il concept de sanazion provesa vuol la Vischnanca presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in a informazion pubblica l'Oktober due al Pievelura decider all'urna. La ton passava aveva le spendicolare bec pli pudir paiar als Queens per tutine poder garantir al managi an als azionari stuigida ort la miseria con 1,5 milions francs. Anus restan dist las pendicularas. Las pendicularas de Rosa wollen investir passa 67 milions francs per construir dus novs implants de skis ad infrastructura de Fanaif. Il Hörnli Express ad ina Suchera duen venir remplazats. Quai cun ina nova telecabina de Dirsch ad ina nova Suchera de Otsch con las pendicularas de Rosa Communication. Uscia s'augmenti la capacità de 4.450 persones per ora sin 4.600. Las lavors de construcțiun comencen questa stat ad un esser a fine sin la stagion d'enviern 2028-29. En Svizra è la immigrazion de nova main ide ene vossels en primsis meist alon. Del Genè fin al Cercladur en redont 74.000 persones de l'extrajur immigrades en Svizra, quai en 2,9% de main comprellà con il madem tem de l'on avant. 3/4 de les persones en venides de la UE o del spazi de EFTA, el rest de uscenumnats stadis terz. La reducción de la immigración è observada per il 2024, comunicesce el Secretariat Statal per Migración. A medem temp aner 39.000 persones de l'extrajur abandonà la Svizzera, con quai monta la immigración netta a bun 30.000 persones, 12,5% de main cavant inon. E dankter il sport, al campionati europei de beachvolleyball in Polonia, an els dus duo Svizzers de les Dunes, domenia in l'ottavel final. Tant Nina Brunner a Tanja Hüberli, scoer Joanna Meder a Leona Kerner, an gudegnalur secund geu de gruppa. Brunner Hüberli an beti el duo Franzos, Meder Kernen, les adversaries tudestjes.
0: La meteo.
1: Otze de man resti bel, cia e la aimagare in u lauter nivel. I resti fitch ciaut, el region de Cuire crescel termometer sin fin 34 grads, a Musti ad en Lendine bassa sin fin 30.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuire ai Colonne tranter Rottenbrunnen a Rechenau, quai pavidedin accident.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

musica, Berliner Stadil. Per mai.

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Nox avanti di fare anche stasera, mi dica se ossa un po' di mind si vede la scincia mesa, anzi faccio un tainzen con il balapè regionale. E ci ti fare anche il rank avanti dall'ar Bob Marley con Sis Wailers e No Woman, No Cry.

0: No Woman No Cry, Bob Marley and the Wailers. Ja, la stinge 33 di Streders da Vost. Ne elanceva pusper che sta findem da i time cui balape regional e nov che sta stagion an la Piota Liga che ci portoce its clubs grigiungs datan dist 3 squadres grigiungas. Schlein Jon, Valpuschiavo Calcio e Coira 97. E per tutte le tre squadre è una situazione tot differente. Lues Schlein Jon, che è la promovida, nuova anche la Liga, Valpuschiavo Calcio, che non è sempre di quella Liga, e Coira 97, per els è ir in una nuova Liga, perché c'è nis relegos anche la seconda Liga regionale. Scegli in il punto di partenza per tutti i tre club Fitch Differenz.
1: Vorfreude ist riesig. Ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
2: La motivazione è alta. Non so la grande tutti Fitch in quella seconda Liga.
3: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
4: LTL informativ e divertent.
0: E nostra tre redaktori da Sport. Andreas Vialanti, Giancarlo Candinas e Roman Dobler els treis discorren un pag moment che ci els specie un tuo personal mangi da che la balapè regionale cianceva questa fin demda.

0: Meins Radio. Wir starten.
1: El anchiva puspei time cui balla pe regionale l'uns per jean per dic ei co il atton ed interessanta liga che ston special manch la seconda liga regionale la liga con es mires equipes grjunges en aktion et ist treis la US Schluanion promovida no von che la liga val poschiavo calcio c'è schon place on part de che la liga e coir 97 c'è nia relegò anche la seconda liga regionale. Ed exact quid sta coira ans lanzen ossa occupar ni mir dec sa occupation il sa treis redactors da sport Giancarlo Candines, Roman Dobler ed Andreas Vieland els treis ben un po i balapè sot la marella e discorn sot l'onder su di balapè regional cui focus la seconda liga regionala.
2: Roman, Andreas, ja als sentiment che al campionato mondiale de balapè a gest per fin. A dosa vai schon lieber col balapoi regional a zecosson di olets nuot cun infantino, nuot cun denes, ma boi in semplo ma in cui sincer balapoi regional cancheva puspei. Ti manages, Roman?
3: Ma io, ma lì, grazie come eins der ciao. Io hanno bot l'impression er les equipes, quelles a un gust ci polano sa concentrar su l'uragen balapè, quei fa baina tot, sai, e il campionato mondiale uscea e sai schon in pae storia pro mai. Es wie nada studiere moment ci disni champion mondial nada studiere moment
2: na
3: ma so e de schon in neun tag e qua na ervis con ir pro les equipes quelle son gusti ci comenza ier ai ja craccia nu pa da nerz alegre ci comenza der ciao
2: dei osa della tribuna grande di usi le tribune pau pipinche d'antonche che resta i va una dina palmadem i va per balapai les emozioni quelle vigne da elas ligias regionales, autres emozions ca forse ter in campionati mundial, ca per mai usa un fet presenza, se una dina quels malets dels argentins en quei final contra els spagnols, d'anton, balla per regionale, si c'è autre, d'anton tos ca datan tot fan al meir possaiva, la scodit, las emozions in tribuna e magari pauc differentes.
4: Adieste, propi di, io magari bun men pibu gen, se ne usin in plans de balla per regional, spel plans wieder bäuber zu chem ja nali jonja am rein jugde die 18 quarten jetzt schon abla liga ke zeneu an stadion no kin spetje de in jugde alte qualität die forze in kigel ke vinda on zemen no sind magari per fin pibugen drin jug del balla poi regional
2: je pide tier to
4: e de pide tier
3: de original o plu hai minche gas
4: per struge speziale magari
3: ja also Piglia, se non è una piazza da balapè, poi c'è l'ora fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai questo, ci sta un video della lingua e tu non puoi girare, no? A mo tre minuti, eventualmente, c'è stata là, al ci non era regolare con consultare al VAR e l'ora annullare gol o chance o ciò sai o ciò. Questo è un blair più originale, se ti vuoi dire, c'è i blair da più al mese.
4: Quindi è il B.
3: Quasi il B. Durante questo campionato mondiale da balapè era quasi un enorme stentus. I baivean prima, lunghe spose da bai, vero? Ed era interruptions, idee interruptions tutta pezza per vida consultazione da scenas. Questo su un livello regionale totale.
2: È totale. Se gelle pause da bai, fossero o sforzano gli anni malas da quelle temperature tropiche, also stiamo usando dalla prossima fin di anno, di 30-31 gradi, vessano forse bugien.
4: Allora fanno schon le pause.
2: In qualina pause.
4: Lo fanno schon le pause. Beh, als arbitri lasciano pulit, culans, nie vessano lui, als giugadurski pombo, plichi fanno una pausa. Lui in cinciante, devart quella. Ligia in quei campionati del balapoi regionale che c'è questa fin di anno. Non si leggerà in te il focus della seconda ligia regionale, quella che contava l'altra in Svizzera, quella si usava l'altra ligia in Svizzera. A dire ligia, non che le smere equipe sgrigione date in balapoi. Roman.
3: Se tu senti le si usava la liga, allora sai che non hai un po' potenziale di sviluppo finché sono in te la Super League per una ferma squadra svizzera.

0: dus cun auta qualità, nu svegne, ed a bal in quel cantun, a cun svembo in club e in una ligia più alta che in seconda ligia regionale, ai per mai son tre gesta quera con quella intera infrastruttura, con quella massa di youth, massa di juvenils, juniors che dat in Balkans, da Monia Borca in club, che dat sin mainz alla seconda ligia interregionale, più bugiene una prima ligia. A son un pauet tre, c'è che d'Antonè de menzionare. Al balapai a prutir al nivo e vinius enorms als de vosons, as i vinda ot tot autre balapai che avon dies ne von vignons. Con quella qualità che dat nos balapai co vest un giu von vignons, da da forse in prima ligia, ad ot ze quei struspus aivel pli.
1: Rins realisesce semplicemente ni quere ne vante siant, non slan dies ne tegen ceva con jetz club in quella seconda regionale, in club ca combattiu als de vosons con problems finanzials. Il problema dei trenatori di Puspenov, attualmente per fin, Negin Presidente, qui in avanti si ha, da Negin Presidente, al San Imper Bunes Olmes davanti a di regione in quel club, e tanto c'è un club, c'è un presidente, un fermo uomo davanti a che sta da un po' per quel club, qui in avanti si ha, da il principio di Adine Giulio Finemira, e noi siamo le stoile del Balapoi Grigion, lasciano essere qui idol per tutti, tanto. De Pions Boplische, quals grands temps co quere deva, als unser Tjonten avonten, Nazi B, cum Petkovic. De Dic vergai.
0: Anton, che quei muse che sto funziona, bumos il platz, ma bene de vos las culisses, et al quere avonten si ha dal sentiment, je in pau in gijuri de vos quelle culisses, je l'antira organisation funzionesce bo. A scho quei tech funzionesce bo, scho lo la base, quels protagonist los il platz, questa ebo funziona.
2: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è venuta velain della stile da Balapen Grigioni, se ricordai, nu, da di un'etampa più anziana, madura, di Ginea, da vita Vladimir Petkovic, o da vita d'Atres, c'è un nuova acquia.
1: E con voi che si ricordai, se avessi se ricordo gli anni quei tempi, sia sono cresciuti con in Gabriel de Rungs, di cui erano avanti, sia di De Marmels, a poi lo deve essere il mainz in prima linea.
2: Sì, ma qua non siamo scelti l'unici noci o in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
1: Con chissà, manca di giocare.
2: Ci dera qui, studia, o io en contro Neuchâtel acquire alla Ringstrasse. Forse c'è Blers non ha una moncletta ci si sto proprio erfarelt per rester o per river su quel nivou. Qua comincia a prosionors, qua comincia da piccian su, e tu vive già là, pa. Per me si impal pondo sco a rosa hockey. Questa non era l'impressione ci si in stanza beva un 3-1 champions svizzers. No, serios. E era là che non funziona o si indi più. No. Tu stai fare le ronde più perché tu arrivi in la Challenge League scofaduz. Questo fa un le ronde più per esempio sco che c'è non fai una qui
0: le premesse vedi qui una volta si ha
3: l'infrastruttura
0: l'infrastruttura d'Anton con ti hai in gara di in quella seconda lì in si da scala si hai trova sforzo che ti ha detto Roman enorme di va pivesca con chi stracce di assai boscia non svesin. Als Proxims, die Svenjons in der Gakuere, wenn das ja in einem Prima Liga im Moment. Das ist schon sehr.
1: Ich schon der Mond, wenn wir eine Mira an die Idee, dass wir uns die Pushpe in der Sekunde Liga interregionale, letzte Fine Mira an die Perquester, sie sind mit einer Equipe, die ist da plus oder minus zusammen, kommt ja auch in Vergau. Denn dann, guck die Andias, die wir nicht qui. Nivel de balla poi io ho sentito in seconda liga regionale in seconda liga interregionale per parte clubs che vengono al da pagare in una biale somma ai giocatori quindi che forse se mi dà che semplicemente ho giusto per parte al deve in budget che con stat per insomma se vede concorrenza è in seconda liga da qui era senza che al devo sonz di un po' problemi finanziali che am proprio stumra fetch sils denes adosso les ni proprio aber am points a schon nicht entscheidend di na nova partenza con giocatori bia agents giocatori juvens con imperutina in di gens che vogliono prendere pass per pass con in juven trainer Nico Grober 39 anterior giocatore che vogliono proprio con la base push per vini pass per pass an avon.
0: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro alla seconda liga, d'antonio sono mai un per chilometro spinanen, Domat, per esempio, che è in mantun giocatori juniors quel plaz da bal, e mince sera occupaus, tutina è una marca, il balapai regional, ad in, delle donne scotte le somme in terza liga.
1: I va spert, magari.
0: È totale fallita liga, se il mainz è domat, è una liga più alta, in quella seconda liga,

0: Als grijuns, ja, cum pinc de excepțiuns, van al moment picionj de scala diuca, de scala si.
1: Restainamo pro quairan osa zadigi precis ce capita. Quaira es ni relega in seconda liga, osa mincia adversari, ci o acunter qua, esa un l'impression ci o non se ne stagione in seconda liga e ci fa un passi no da promozione anti la interregionale. E osa capita precis qua, minciun ci ven quaira o ci ha quaira su adversari, volen battere quest.
2: Ah, clar.
1: E osa fa sciai. Quest sun, do la runda de Duton, X includente il chom di Metz e noi le dava un vart e io fese una scomissa e c'è qualche capita
2: la seconda liga regionale dine stals dva zonzi in liga enorm oliva quando zils dva zonzi e derare in equipa che davantir va Silviadi e di derare de vostir le equipe scane dine chance e fec sevent fec oliv et des un espenaus in quella voce che erano avanti si alfa
1: quest stolen. E tot ce es volen te sbatter, io non sa scio quais riven da far quai. Scio quel plan da tuarna rinfra da dino stagiunder ce au scio quai vasi.
0: Io al sentiment, querena vonta sia del moment proprio in una situazione tipica si funzionesse ne vende la bialanciata scio succese che au si van per quelles victores scio sane vien in ascin un nau flow la chemia con start pu spe l'equipa lo savani marciatra in quella seconda liga la qualità dei che au vai al contrari. Ma un success tutanina che ho dato di punti, le ho dato di punti, sei in una direzione totale fallita.
2: Quello è che la fin finale si è fatta, è il ciao, non è che i giocatori talentati che abbiamo andato a giocare team Sud-Ost-Schweiz, sanno che poi in tuo magari con questo squetch, e l'uomo in un'altra cosa,

0: Il dit der RTL.
1: Ots concorsi in mon, buonasera. La visnonca de Braille vulzionales pendiculares de Braille vurz andiast can del combatter con problems finanziales. La suprastonza comunale ha elavurau in asligiazion possaivla ansemen col cusei d'administrazione delle pendicularas e con l'azionaria principale an avon SA, stati el fei ufficial. Als details vuol la Vischnaunca presentar al cusei comunal a su enter in informazione pubblica a oktober, do el pievel decider a l'urna. Meier vai con le pendicularas de da Rosa. Quelles wollen investar varga 600 milions francs en infrastruktura. Den Router wenn il Hörnli Express remplazaus con ina nova cabina de 10 ad ina sutiera remplazada con ina nova de 12 personas. Les lavurs en ceven quella stat a duein essere fin si la stadion dum virn du amelia 28-29, scrive les pendicularas. A Tumei astien habitantes e habitants pus pei trova tot normal laua. Quai alla Vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda en prova daua ai stade jobra. La Vischnaunca appalesce denton alle jaut, deschai sa mains 10 minutes laua, quai prejubudia tot les lingues en casa. Al Canton Grischun vol promover pli sistematica main affons e juvenils, Os alla regenza tramets en consultazione in sbots per in lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport nie la sanadat ein regladas e la lege, manca in lege coica pertocca la promozion e partecipazion ordai fer la scola. La fine mira sa di da promover pli sistematica main affons e juvenils, der rinforza a lor vush en capetel, ade contribui a lor protezion. En totes regions doin els afons e juvenils s'avesse sviluppar bain a venir accompagnai en lor integrazione sociala e politica. Tondomai, tocca la proxima ga.
2: Seira soncia, tanquela mesura va forse tot sanestro. Idee international dil Sanestrejers weinsen Orts e den Schguard fitch exakt ins Dava Avanz sitz Sanestrejers zur Tod an der Schola.
3: Quell dera dünne Schavane dünne Pibocci dies der Mert al meim Tritt. Im Wetzel so mit uns durchs Netz.
2: Mit deinem Beotzen Oter ist ein Nester an Schola eher dretsch.
4: Quis Schko Oter scolar sercem qualche difficultet quis accepta e prova da fer il melder landrora is giuta.
2: Per nox vin racintosh cuci era in eda, tempi passati, ed in time sanestro, in spudes dec, bel is es cotter nox, che è il drec lia, mis nom Toni Poltera.
0: RTR, de nous, per vus.

0: Esser sana strer, avere manxa nestr dominant, anstrengend il dretsch che jozende, nin tema ed il nin problem ple. Però, era che avant giuncanta, sesantons, tot oter. Oz è il dediz cianchins, it sana strer, se scusi che era e ne davant giuncanta, sesantons, o anna caprez le saver, treninscunter da classa.
1: Chunks e chunkes droven con preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger della motorica fina, della forza o della sveltezza, per exempel per scriver o erbüter della incina balla. Quei cino giova oz in di pü una grande rola, der enchevent sa sent tanz un no-go. Jürg Schorta es cresce sua madulein ed abit oz a Megavil in Argovia. Del chavazin chunk risponde al bedelum.
2: Es un schön. E dann hat es per Piz, perché ci aveva cominciato a scrivere, diretta. E mi ha detto, schmanciava, aveva la tavola, scrivava con la schnestra, allora veniva vita lui. Ping! Ai, non c'è solo niente.
1: Sfurzo da trovare il mem dret per scrivere in scuola, non vuol però dire che si de mudere del tutto il mem. L'engine di Nice pensionò, non è però più mudo mem per scrivere.
2: No, ti prendo a scrivere dritto. E qui sono 800 però lavorare se tu niente con la schnestra.
1: Beata Steyer Cordetta abita il Sursis e non so niente dire c'è un mem ci desterella dominant. Nascida sai a ella scuccianchigna. Tres un accidente vi del mem o ella però gia da mudir.
3: Se vas lei a gia d'imprender col mem dritto, poi c'è da gia passo un anno da gia in gess. Infine ci desta scionietto. E lui da gira di imprendere col dret. E oggi di comenzi col dret e con c'è scritto una carta, scritto una volta badi c'è scritto col schnester.
1: Heidi Henki Marux al gorda con sentiments mas dos wie das ihr primsans de scola con conscolares e conscolars ci füssen in se stos de natura chunks.
4: Kalt klappen katzotzel mem e wann der schriver der dritte punkt.
1: In Clare, perché che els magisters sforzavan più bot ils scolars de müder il mem per scriver, non rivan erella del tot.
4: Non sé. Quella volta già aveva che scrive col mem dret, o se scucci si dice allegra col mem dret, e il schnester quesel e crea il mem struppiccio. Non sé.
1: Carla Blumenthal Baumann ha do scola durante bot 50 anni. E la svessa non è già me intervenia se una scolara scrivava col mem schnester, Oter assozzava quei però enci aventi un per decennis.
5: Perché c'è più facile all'Oter d'era stantus, o trovò da più ciura, e trovava forza guardar con questa tinta, c'è odò in pastrulli, allora più facile fisse enci a stobot al magister la colpa.
1: E c'è da quella volta non si risciavano i genitori a sana da dir qualcosa e forza per fine sdo stir, suppone la magistra da cianfir.
5: E forse da fatta penso, ma mio fente, quello non è forse del tutto normale che scrive col mem schnester. Di me al magister varrebbe son ragione da lì era il braccio da vos varta fatta. O dire, mince volta una paiata o qualcosa su questo mem che scrive all'otter col mem dret.
1: C'è un mem ci ven preferia per nus, ven declarò tres la dominanza della mitete del cervè vizendaiva il mensch. A non es però finiosa propi clear, shall dret ner o chunk es una disposizione innata di mena da spenosa nascencia. Supponea venne una fixazione il miguel della Sarenz il stedi embrionel. In mince cas, non si impoi in giun propi, scella es dret nera o chunk. Jürg Schorta.
2: Non so perché. Questo stucere in il schema F. Allora è tutto in ordine e... Oggi in dì, ho qui altro mido.
1: Oggi in dì so la situazione mudita in le scuole, che conferma Trudica Flisch Schmidt, magistra pensionata da Dobrschan.
6: Che cosa era per me? Boom, c'erano due di quei erano i più grandi artisti, qui si scrivevano con il mio schnester. Also, erano da più, c'è un po' talentoso.
1: E quella ipotesi arriva a bedelum da comprovare con noms da persone da renom ci hanno già successo. E ci erano chunks, sanestreres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Rafael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libera di mena per lasciare sviluppare il sifens preciso c'è, c'è il zoom. Sai a quei con la prima colore da legno il mem dret o il schnester.

Rena Karam, Flash Dance, What a Feeling, e Adjacent Mind di De Cusceia, anche la sera sonce della Givia, It's Tretesh da Vost. Avanti ninti arci musical dat oz, anz accompagna anche musica romancia, da pop, nox, fin la sesa mesa, Bibi Vaplan e Cigu. Al microfono a sua compagnia Tony Poltera, facendo una bella sera, Galdì e facendo pulit e di Savez, allora vinto tutto.

0: לארג' מוזיקל.
1: Io sono il Mincidi. Prima che io spesso sia in una grande fine mire in Suna, io sto un Mincidi di Londra, minimo in un'ora, e poi massimo una scidisco i va.
2: A me credo che il 100% di mio tempo libero fosse in la musica. Sono svolta in Roscea.
3: Volo siamo in cui pretendere che la gioventù di Ozzindina si ingaggia più per la musica instrumentale del nostro cittadino. In queste cifre, possiamo ben dire che certe musiche grigiune hanno fatto di motivare la generazione giovane ad venire in società, possiamo le due voci che si accompagnano durante questa arte musicale, che la musica instrumentale, fascinano per la gioventù di Ozzindina. Messo un breve e netto, flotto, che vuole essere il rotto della partita. Per cominciare, un dos fatti davanti a dos jasts. Un de quest es Miguel de Mont. E la de Jotons, sta moste, i fa per moment in gersunade de cuginunz. Sperel lascia costura de musica in ira pletere serena jäger. E la avantunons, lavuresco disegnadura de construcțiun nota a Maia Villa e stübce actualmente webdesign a Turic. Far musica instrumentale insieme con otters è tenorella de più che besunare in instrumento.
2: Alla fin finale è il piacere di vostirci data me la motivazione invece e dirci te fast insieme per la cominanza.
3: Miguel de Mont è della vista suonare in un'unione di musica sia un grandioso hobby.
1: I fa proprio bene di suonare con in una compagnia. Api alla fin vestins e suentri cicins a dominiau tut al devos. Perque cusei ue in aga des romans, ni de choc de l'intir mund, de in aga la chance me rasco cui ue.
3: Tots dus son stats part del ciom de la brasbende juvenils del Grijun de la sta passada. La musica de quist emission in extract de lur concert de finijun. In mezzo al program I Just Can't Wait to be King or del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangement ci mossa che musica possa be far bain.
2: Nox vanno in ti registro, vanno in adinda vanno sti record, ci vanno in ocal toc. Conzom perché ci è vera che rin spas da far, che da suonar cal toc, perché ci nox vanno lo far cal schwenkers adinda vanno, perché ci è un scempo un cal swing feeling da cal toc, ins conosceva cal toc, ins con di film naturalmente. Ed er ci vanno che il schwenker sia nervös crescendo in delle note che vanno tutto improvviso o faccio da spero sveang. I dirigenti avevano allora più pac, placecer forse tutto secondo. E allora lascia fare nox, però il nostro scolastro register che l'era fitch perché che allora dice a facecca è super, che è tip top. E crea il lo vanno, crea tutto in generale di grande placecer.

0: Juvenils e la scena de musica instrumentale. Quai el fil cochen de l'emission de dots. La sport d'attività de temps liber es ozin di enorm gronda e duce an certes musicas grigiunas fedie de cetar a vonda juvenes e juvens ci lesen entrar in societat. Tenor, l'Union Centonale de Musica del Grigiun dette però er unions ci crescen o ci mosen cifres constantes. Er si saia oz d'investir de più lavur per guadagnar juventuna, sia l'interesse e la fascinazione per la scena in mince casa mod un avantman. Er Miguel De Monti, Serena Jäger, demosen fitz beinche per musica instrumentale fascinesce er la juventuna. Nobel zusche nomnats Tocs più moderns, din per se ir la letteratura tradizionale.
1: Se si guarda mi c'è tonno con le persone che dicono «Ah, marcia, bucate, chico, interessante, que, play, buoni, qui è di una madema, scioia, abba, qui è in tocca, è in una musica interessante da suonare con».
0: Fascinante da suonare è semplicemente alci ci disparte della scena.
2: E creare termine un concerto, ci te sono in marcia, sai che creare i pitarci, ma non in marcia.
0: I ducede era naturalmente in marcia a parte del concert finale del Chom della Brass Band de Juvenils del Grigiun. Il titolo di quella Bognor Ridges, in marcia inglese di Leslie Condon.

0: Quoique fascinaste a mim, 15 de manhã cu, 15 fabuchi na massa, 15 de manhã tutina da fa, la fina xin toca, tu na fech bem, que ins a lua tchau xin malete propi, escocola música tu na fantástica.
1: Uge commentesce Miguel de Mont ci su una cornetta ant la Società de Musica de Mustè, l'arrangiamento Dorma Bain ce no van giusto dudi. Se li uven de des d'otons discuora del far musica, cumanzan se sels giusto a lugir più ferm. Scuvri el mond de musica instrumentale al pur avantre d'on trai sons, i de spela exercitesce il regular manch, i qua è dovra disciplina.
0: Isa da forse inaga indini che tacis a la sta qui indi io fai l'altro di a plus entro in pli gref sento si dus di sa bi tres di a bi in tacce bu fa meme bia vi per che gioco che me me bia per cui cu dove si propri in bien tempo a pi si ti sas qua si ti as quel antrip num io qua a lu funzioni e con quelle su un amici di a breve come ci interessa dominati c'è pli gron.
1: E quale l'essere il giovane cornettista della sua selva?
0: Io mi ero dominato di sapere suonare la musica del militare in Aga, e poi questo è stato in Aga essere

0: Arch Musical. Temp per ivetas musicalas.
1: Tanter les musicantes, ils musicants, ci han interpretà il toc Fanfare and Funk, els duns, ci voveva giusto du disco ultim, dera er Serena Jäger. Devo Pax Plätz, es bada ce per la juvna sur Mirana, es a clair ce ser par d'ina musica de comun, en es be far musica, din per se er mantener tradizion. Sper esser activa ent la musica instrumentale de Savognin, sunla er ent la brass band Cazis. Id in tots dus lös e la fici ingajada.
2: Ent la musica de Savognin sunga er ent la suprastanza. Allora i lodin avandens c'è da far, con dus unions e i pler minimum dus c'è da salem da proa. Perché de Savognin va os beda tranar u scheia mengia bler, che sai i pler con era proas, aber la musica racciata sto schon darin sich lingast der wurde juke e perché a me crei 100% di mis time liber was in la musica
1: per ella in a sorte equilibr de ses manster
2: i gida me fitu scheia de sper si lurare de sper si studium ci sa per fare in se ci te sto schon stib dir ma jens in sich ling per metter giu jens che per far pose in testa catia Jerens, che sas vedis der in sport corporal, aber du tegnet es stost er trainar che jet far in seno se che er in sport ste wo du da ju scheia.
1: I cumenza con quel sport a Serena Jäger cun novons.
2: I creiera prevede mis frar, letz leva schon an chet con la posauna et scucis a maragorda re reici mi mamma o domando si vi jer sonare in instrumento, ed allora sungeida scu mataccia a quel instrumente parkour che davia degna giù questi lo poteva sempre ror minci instrumenti da tempo e allora sono inizia stata ficida per la trompeta e allora ogni scolast scudec lo un cevre e sei mir se cornette ed allora venne dan c'è se cornette ed usce e canza zia avanti
1: e questo sal del cornet ne pare di essere stato che fos causa che la sun eramo con 21 ans quell'instrumento. Tante roter, appunto, er pro la brass band Cazis, e là ha lasciato una cella idea pel c'è qua ci pertocca se via sco cornetista.
2: Lo è per frangla fegna meira, ci forse in sicura sai lo è cantare più in avanti o se sono attuali senza un cornet, forse tangene da per il solo cornet, e che va a sapere anche mes menge grande fegna meira, perché ci va a usare anche in studium, da spero svecci, storma a concentrare in sicurin.
1: Sì, qua è con una seconda o una terza voce o appunto forse ne ha d'esco solo cornetista alci scler. Musica instrumentale, in speciale musica da brass, fascinesce la giovane ci descresce da su a Gunter. I ducetele a fascinare il toc o salutaris hostia ce la apadu suonare durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigion della sta passata.
2: Con son di duet trantrem Jonathan Bates e Tom Hutchinson, che era fitch impressionant, scucci also non zusammen kello, kann sober ci mingetungen ia, et la controlla ci kells dus on, se ni si instrument ci sungen, che ja schon fitch impressionant. I va anset mingeta gia, mekta, pelga inia.
1: Els dus solists, ce Serena Jäger menzuna, sun musicists de profession. Sper lur roles co solist sun ese staatsmanaders de register de lefne de musica. A Serena Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia linne. Lem vera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Arch Musical. Nossa musica per vossas orelhas.
1: Antil center de l'emission de dot sun stats Miguel de Monti Serena Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinesce la generazione giovane. Per es es clair. Esser part d'una musica pretendi mince cas engagement. Ma alla fin es survenir in a voi una pruna.
2: E cad in generale la musica d'atter fitch bler in stranesce u bler ed u dei et do me foi simplement projecre da da ver cala cuminanza cun cala jocte e da far cala experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi al applaus abbi que ei simplement al mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulteriur stunds instrumentals interpretats de la generazione giuvna. Giusto il prüm, in arrangiamento della canzone One Voice de Barry Manilow. La survista de total stocks de questa emissione c'è taiva sun rtr.ch/musica. Mes nombrai de Janet, stat bain e della prossima.

0: Il dit der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. La vischnaunca de Breil vuol sanalas pendicularas de Breil vuorts andiast can del combatter cum problems finanzials. La suprastonza comunala ha elavurau in asligiazion pusaivla ansemen col cusei d'administrazion de las pendicularas a cun l'accionaria principala an avon SA. Stati el fei ufficial. Als Details vuol la vischnaunca presentar al cusei comunal a suenter in informazion publica a Oktober, due il pievel decider a l'urna. Meier vai con le spendicularas da Da Rosa. Quelles vuolen investar varga 600 milions francs en infrastruttura. Denter auter vegn il Hörnli Express remplazaus con ina nova cabina de Diesch ad ina Sutjera remplazada con ina nova da Deutsch personas. Les lavurs entscheven quella stat a duein esser a fin si la stadion dum virn duamelia 28-29, scrive les pendicularas. A Tumei ascien habitantes a habitants puspei trovar tot normal laua. Quai alla vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda an prova daua a stada jobra. La vischnaunca appalesce denton alle jaut da schai samains 10 minutes laua quai prejubriat tot les lignes en casa. Al Canton Grischun vol promover plissi stematica main affons a juvenils. Os alla regienze tramez en consultazion in sbots per in lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport ni la sanadat ein regladas e la lege, manca in lege quai che pertocca la promozion a participazion ordai per la scola. La fine mira sagi da promover pli sistematica main affons e juvenils, da rinforza allur vusch en capetel, ad e contribui allur protezion. En totes regions duen els affons e juvenils savesse sviluppar bain a veni accompagnai en lur integrazion sociala e politica. Tondamai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Simpel Wert Suril Hit Finter la Scovrida RTR Usciveria Scolavitta.

Partenza da Yong Guidon. Per l'Eister oz der ceo au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort del cumgia. Ci sa, Shetorn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

in Rauch. Chatrin west dann Beselin seluren Chor, ün Chor. Man es eils Marangins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce schu il mehl, manesa racra vol sparniares nosche schu il fehl. Scholasen tanter dustox feinstung qua patir fom. Il möz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, inesa pocun rapse fit far nozes scul plavan.